mo carneval, da donat cadruvi. Oi veven transformau ils pins e lu ils grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tod il natural, con giombers e trombettes e neras las margrittes. Io lessel domandar de co e c'è intent, ferton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot mio emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai poiver.

partait che aint cocna della rabbia sa duana ci clama mo davo bon shivatok salam.

0: Las novitats ter RTR.
1: Street Parade a Turich, la pli gronda parti da Tecno del Mun tira question, radunt 9000 visitadras e visitaders. E incendis de Guaut, ort controlla. En la provincia canadese British Columbia vala il stadi d'urgenza. Qua in dusels temas o zale sis, al microfono Urs Müller, BNG. Radunt 9000 persunas han fatg part de la 33ª edizion de la Street Parade a Turich. Ils organisaturs e la polizia de la citat fan bilancia intermediara positiva de la pli gronda parti de Tecno del Mun. Fin la saira nae da negins in caps pli gronds. 9 persunas sain vignidas arrestades, las bleras per via de delicts de drogas. En vista l'attentat sin il Christopher Street Day avant 2 semnes a Berlin e in grond umbra da polizia sta in acziun a Turich per garantir la sigirezza. Trin accident tran trin auto ed in camper en sin l'autostrada d'Uster mezzo vico en il Tessin 7 persunas finidas blessades. Tenor la polizia e ina persona in privil da vita. Il trajekt l'autostrada sai per part sta serà. Per via della slavursa rumida ai da colonnas da passa 20 km in direzione nord. En il Canada furiesce numerus incendis de Guaut. En la provincia de British Columbia han las autoritats proclama il stadi d'urgenza per qualche incendi sai nord controlla. Milis persunas han sciu abandonar lur chasas. Consunt pertuciada sai na regiun da viticultura e da pumicultura alaida o Canagan. La furiesce incendi sin in surfaccia da 95 km quadrat. Quai corrisponde alla surfaccia della città di Turich. L'intera provincia di British Columbia sa in redont 1500 pompiers in azione per combattere contrapasse 100 incendi di Guaut. La Serbia e l'Ucraina vogliono rinforzare le relazioni economiche e sottoscrivere una convenzione di commercio libero fin la fin dell'on. A quai ensa convenizia il presidente serbo Aleksandar Vučić ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Belgrad. Plin avant sostegna la Serbia er l'integrità territoriale dell'Ucraina, a dic Vučić all'inscunter. E la dentant evitat den premetter sanzions contra la Russia, la Serbia ha tradizionalmein fitch bunes relazions con la Russia. Zelensky stas in visita statale a Belgrad. Se tracta de sia prima visita in la Serbia da pi che le entra in uffiz il 2019. Dank del Sport Balapè in la terza ronda della Super League a Servet Codignà contro il Grasshoppers Condusa Din. E si tratta della prima vittoria della nuova stagione per il Genevrins. In la seconda partita di Ersaira an Lausanne ed Ibe giuga pari 2-2, quai sventer che il Bernays manavan già con 2-0. Tutti i gol sono crudati in la seconda mese dat.
2: La meteo.
1: Davant mesiesi, per grande parte sulle lief, il sventer mesi se forma nivels più spess, lo cama in poi plover in zic. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e 34 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
3: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de Musica, Flavio Tour.

0: francese giò e sempre senza contemplare il mondo o da do ad ein detail en
1: Musica Grigiuna del RTL.

0: RTL Impuls.
1: Dru picciante. Così piccola e fragile. E si avvuge tal manch cergiada con emozion, c'è la melodia implisce il cor fin si so. Bot 5 minuti va la canzon. Il refrain is da cantar da dot e con mimica drammatica. Ah, questi cantador stallians. I mettono tutte le passioni la musica. I va ad una per amore, per soffrire, per morire. Umberto Tozzi scufonda in la maniera la più bella ti amo. E Lucio Dalla canta usce profonda manch ti voglio bene, sai, ci vien la peglialina. Er sia declarazione d'amor dura del resto 5 minuti. Ma canzuns d'amor lungas e passionadas han tradizione in Italia. E desvede pensarvi delle opere, dei grandi maestri e l'urarias. Nessun dorma in Turandot da Puccini, per esempio. Da morir bel. È una romana di blezze per canzoni italiane drammatiche. Ma è quella con de più feu e de main pathos in plagen. A far l'amore comincia tu, da Raffaella Carrà, an fa subit buona luna. Un'estate italiana da Gianna Nannini ed Edoardo Benato resterà per me ad una l'unico imni che va per campionati mondiali da Balapè. E se Loretta Goggi comincia a cantare Maledetta Primavera, diventa per il momento era italiana e smaladisce il mal da cor da primavera.
0: Impuls.

0: las novitats ter RTR.
1: Street Parade a Turich, la pli gronda parti da Tecno del Mund tira er question redunt 900.000 visitadres e visitaders. Ed incendis de Guautor controlla en la provinza canadese British Columbia vala il stadi d'urgenza. Qua indus il tema sozza la set al microfono Urs Müller, BNG. Redund 900.000 persunas han fatg part dalla 33esavla edizion della Street Parade a Turich. Ils organisaturs e la polizia della citat fan bilancia intermediara positiva dalla pli gronda parti de techno del mund. La festa sei stada pajaivla fin la saira nae dana gins in caps pli gronds. 9 persunas sein vinides arrestades. Les bleres per via de delicts de drogas. In vista l'attentat al Christopher Street Day avant 2 semnes a Berlin e in grand umber da polizia sta in azione a Turich per garantir la sicurezza. Trin accident tranter in auto ed in camper en sin l'autostrada d'Us tranter mezzo vico en il Tessin 7 persunas nides blessades hier sventer mesdì. Denor la polizia cantonale ina persona in privil de vita. Il traiect de l'autostrada sei per part sta serà. Per via delle slavurs de rumida e da colonnas de passa 20 km in direzione nord. La Serbia e l'Ucraina volen rinforzar le relazioni economiche e sottoscrivere una convenzione de commerci liber fin la fin de quest'on. A quaenza convenizia il presidente serb Aleksandar Vučić e ses colleghi d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky a Belgrad. Plin avanz ustegna la Serbia er l'integrità territoriale dell'Ucraina, a dic Vučić all'inscunter. E la dentante evitate den permetter sanzions contro la Russia, la Serbia tradizionale in buones relazions con Moscow. Zelensky sta in visita statale a Belgrad. Se tratta de sien prima visita in la Serbia da pica le entra in uffici il 2019. In Canada furiesce numerus incendis de guaut in la provincia de British Columbia an las autoritats proclamai il stadi d'urgenza, per cui che l'incendi sei in ort controlla. Millis persunas seien sciu abandonar lur chases. Consunt per tuciada sei una regiun de viticultura e de pumicultura alai d'Okanagan. La furiesce in incendis in una surfaccia de 95 km quadrat. Quei corrisponde alla surfaccia della città di Turich. L'intera provincia in vest del paese ha redunt 1.500 pompiers in azione per combattere contro passe 100 incendi di guaut. Dank il sport, Balapè in la terza ronda della Super League serve et codignà contro gli Grasshoppers con due din. E si tratta della prima vittoria della nuova stagione per gli Genevrins. In la seconda partita di Sera in Lausanne di Ibe giuga pari 2-2, quai sventer che il Bernays manavan già con 2-0. Tutti i gol sono crudati in la seconda mesa dat.
2: La meteo.
1: Davant mesdì esi per gronda part sulle lif, sventer mesdì se forma nivels pli spess, localmen poi plover in zic. I dati in ulterior di de Chaliris, la temperatura maximale è 25 gradi in lenghi di nota, 31 gradi in surselva e fin 35 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: Street Parade a Turich, la pli grande parte de techno del mondo attira questo an redunt 900.000 visitadres e visitaders. Ed incendis de guau tort controlla, en la provincia canadese British Columbia vala il stadi d'urgenza. Qua in dusels temes, ozza la soc, al microfono Urs Müller, BNG. Radunt 900.000 persone han fatto parte della 33esima edizione della Street Parade a Turich. Gli organizzatori e la polizia della città fanno bilancia intermediaria positiva della più grande parte del techno del mondo. La festa è stata piacevole. Fino a sera ne ha dato 15 capi più grandi. 9 persone sono venute arrestate, le bleres, per via di delitti di droghe. In vista l'attentato al Christopher Street e avanti 2 settimane a Berlin e in gran numero di polizisti sta in azione a Turich per garantire la sicurezza. D'un accidente entra in auto ed in camper e in l'autostrada d'Uster, mezzo vico e nel Tessin, 7 persone sono blessate hier sventer mesdì. Tenor la polizia cantonale una persona in priva di vita. Il traiecto dell'autostrada sai per parte sta sera. Per via della slavursta rumida hai da colonna sta passa 20 km in direzione nord. La Serbia e l'Ucraina volen rinforzare le relazioni economiche e sottoscrivere una convenzione di commerci liber fin la fin dell'on. A quai ensa convenizi il presidente serb Aleksandar Vučić e ses colleghi d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky a Belgrad. Plin avant sostegna la Serbia l'integrità territoriale dell'Ucraina, a dic Vučić all'incontro. Ella dentant evitato di permettere sanzioni contro la Russia, la Serbia ha tradizionalmente buone relazioni con Mosca. Zelensky è stato in visita statale a Belgrad. Si tratta di sua prima visita in la Serbia, da piccoli entra in ufficio il 2019. In il Canada furiesce numerosi incendi de Guaut. In la provincia de British Columbia han las autoritats proclama il stadi d'urgenza per quai che gli incendi saien ort controlla. Millis persone saien stiu abbandonar lur chases. Consunt per tucciada saia in region de viticultura e de pomicultura alaido Canagan. La furiesce in incendi in una surfaccia da 95 km quadrat, quai corrisponde alla surfaccia della città da Turich. E l'intera provincia in vest al Canada sain radunt 1500 pompiers in azione per combattere contrapasse 100 incendi da Guaut. E anche il sport, Balapè in la terza ronda della Super League serve a Grignà contro il Grasshoppers con 2 settimane. E si tratta della prima vittoria della nuova stagione per il Genevrins. In la seconda partita di Irsaira in Lausanne ed Ibe giocava pari 2-2, quai sventre che il Bernays manavano già con 2-0. Tutti i gol sono incrudati in la seconda mezza data.
2: La meteo.
1: Davant mesi esi per gronda part sulle liv, il sventer mesi se forma nivs pli spess. Lo cama in poi plover in zic. I dati in ulteriori da cialires, la temperatura maximala è tra 25 gradi in lenghe di nota, 31 gradi in sorselva e 35 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chataisin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
3: Risponderti a 30 gradi la domanda davanti il sen della vita. Tod auter che sempel, il survi femma ad il suo decula. Il musicista Matteo De Funz ha ugegiau d'entra in quella domanda.
4: Il sen della vita per me è ancora il sen di essere meraviglioso, prendere vere le cose, ienz in conquistions, essere con le amici, le amici, e lasciare in sessetto. Credo che sia con massa senso per me la natura in sen della vita, I sedons ne om rat tot un pau de pilons ne ven per exempel vaseles causas con distanze ort autres perspectives per mai quasi sco massa facturs che venen insemen che datan a mi insem
3: a che rolla gioca la musica dat quella bue sen quella domanda ad autres sclarinus en vita e creta oz con Claudia Gattoman in cordial benvigni.

0: La stad prendi nus da vita e creta in tec pli pacific. Nus filosofein. Schegie la domanda che nus viene, tot autra che simple da risponder. E lai magari culà il suo dic scolaura da stad. Nus domandein, c'è il sen della vita? Matteo De Fonzi è musicist, a 28 anni, e dalla grande parte di quels gis gauls passantausi culm per l'uvra vit novas canzons. Io vai visitau Matteo De Fonz su enzer seu return en seu da casa a Lax. Dir 30 graz, il suo decce in faccia venus filosofau davart il sen della vita. Ai fac sen per el da disi culm en val frisals ur breil de l'uvra vit novas canzons.
1: Per me faccio un grande senso di questo cuore, che è il mio livello di dice che fa. E se vuoi il dice che mi metto in ad essere, e vai in te per un curia in te c'è niente, per un curia in te niente, forse in quel che ho fatto. E qual va a essere un flau in te, per spai?
0: C'è il bello un flau?
1: Io vai un flau massa temps, c'è temps per spai ritornare in te, dir els Logans che son bugen, dir les causes, avventuras, de la natura, at viver in teg auter, che quel che fece il normal ma in quel che gentiron, la normalitat, per quei.
0: E si bu estau solitari, a forse esses emice ton stai piars, ni stau grev de tenioso setz?
1: Bu ex no, mi e bu stau grev de tenio ma metz con son es ist alles schön in chatte war du biat times per se seit es sind stas las primes drei siamnes per pli per sul scosi que sco in stans check io vai voli ul in chatte per puspinega wenn in tek tremai se we wenn i pi plans der son kleine persona che e bugen a bia per sul se per quei son do schon in tek disaus che de tenio quella quietezza de esser cumai e son u bugen con io tensemen. Aber ich glaube, es ist mein Thema, dass ich auch ein bisschen wie ein Viver habe, ich bin auch so, das ist ja auch gut.
0: L'idea ist, dass ich eine neue Musik kreieren kann, dass ich auch so wie ein Klavazin, dass ich so restaus, so kulm, so frisch. Und ich habe auch so, dass ich eine neue Musik
1: kreieren kann. Ich kreiere, dass ich auch so. Ich weiß, dass ich den Plan B von den Staus kann zu uns gewöhnen schon. Ich so naturalmente di niente vi descrivere ni rimane idee io sono Antonio Scosticoli doia de creanze complete nif a quei è un certo rischio per vedere chi sa essere in zaino gane bloccato ni chi va a busci bain per cui va a scogliuosce quella alternativa che vese un giusce per canzunze il tocchetto che vese io prenderò all'ora di quelles e aber proprio stavo a scegliere che io vai produzione un nuovo album tutto completo così vuol dire io venivo a componire scritto il testo le melodie ci sono produzio così tutto tu sbagli a venire giù con un album c'è con 12 canzoni già.

0: Unus philosophen davart il sen de la vita. Vus esses musicist. Con fece dat la musica sen a vossa vita?
1: La musica è schon in a grande parte de mia vita. Io les aber budi che la dat in sen a mia vita. Sin in a moda schon, aber sin l'altra moda as es go in liug neokin sa se domandar causes. Et ancurir causes, et studiar sur de situaciuns, ella veta che facentem forse ins. Per questo in una moda se schon ente in sen per me, per vede quei che io fece, la quei che data mi anzi cioi, quei che una constante in mia veta, aber je adina schente in ancurir se domandar.
0: Agli etz el sen della veta, gli ancurir, gli esser sin via, a cercare il sen. Also il sen della vita in cui il sen.
1: per quei circa, io vai studiare, ho davanti naturalmente, e faccio messo per tre sur Londra, c'è il sen della vita, quel che è la più grande domanda che date, cioè di dabbia, domande che vanno risposte alla vita, quel è forse la più grande di quelle. Ma c'è che in sen, in plir sen della vita, per me è schon in cui al marà antuan, d'essere perciarsi, c'è che c'è bello ad antuan, forse è ver marveglias su della vita, ad essere aviarts, ad bo piardere c'è quei fiug per quella marveglia, per marà drecce sinistra, c'è che c'è bello, ad, yeah, divina vancia in quella voia.
0: C'è rola gioca in contacts con altre persone?
1: Io crei Kontakt con autres personas ein fech importanz ein quei sen che va di ude di na studia de personas pivelias che venien domandat dass che stal pi important per als la vita a forza ja quei ente che insieme quei connex col clich col sen che che ja che la fine important per als biarde quale persone san dech che stal pi important de vele ja und tun in se schels als kontakt sie bustau de nes ne Saibu carriera, c'è adina, ma ben la jauta intorno, le amici, la famiglia. E per cui credo che quei sonanzi che muente nus che fece importante per Christian, deve sempre in quel contatto, ed buona jauta intorno.
0: La musica è già che ho per Christian, se tu hai fatto plagiare al Christian, so è che ho enti il connesso entro la musica, vous essere sbia, dentro la jauta, vous dei concerti. Dati che ho quel connex?
1: Già, io credo che anche dato il connex, la musica in sé che fa bene noi, che sa sostenere noi in tempi più grevi, forse, che sa fare domandare noi cose, che sa lasciare sentire noi clic, che lei salta noi, ma è essere tristi. Quel connex si gira che ho in sé che rinforzisce i nostri sentimenti, le nostre emozioni, e per cui vai in una vita con combia emozioni le sue diene biale vette esce bo mo sempre le devanzi ed in giù per quel che la musica è in miet semplicemente per stia sentire.

0: Nus es so facetailes de vosas jammas, cun musica, veis pa patraiz da vart il sen de la vita. Cotuna il sen de la vita.
1: E cao je scina grande demanda, et io sai scabu... Ok.
0: Se veis bu metteren tuns a plaiz de dina canzun, per exempel?
1: Na, io crebo che se avesse disco sendo la vetta tuna, jens c'è fech profond, jens c'è fech longe, di un cuore la profondità della musica, per me è c'è tot quel che ver va profond, quel ha un gran sen, a quel jens c'è un cuore la musica, per io leso insomma può pretendere che se avesse sunaca o sendo la vetta in tunes, e cao forse in sa se domanda, in sa filosofa, in sa cincia azzurt londer, aber quel forse crea una meglio grande incumbenza per me de sa... Scha udisco e tu ne.
0: L'embandonà antic la parte della musica, vusco musicista, ma antic si la situazione politica, con tutte quelle catastrofe, due anni, chi dat? C'è dat con fiert in quel temps de bupiarder in tic la via del sen della vita?
1: Okay, che dat con fiert de... Prendere verce che c'è bene il mondo, a dire naturalmente fece bene a causa, che in bosco qualche due essere. Io personalmente sto da adagio con le novità che consumesse, lo so di vostro tempo, ho consumato poche novità, perché sento quei fans, c'è come e dice, avrebbe che la sledizione di Marana Veni, importante di sapere che c'è marcia in questo mondo, ma confierto dati è di Marana, sulle occasioni, sulle situazioni che... che in buones sind Christians, che fanno sich bien, sind, ja, ed hat er buones Novitats, ed hat bia buone jauts in quest mon, ed du crescens wen lauts gode se tenier en zemen, et en proa de venier en quei mon bifetsch, et esch habe Platz quelsche, che quens tje, che sa lev ja forsen tig, aber je naturalmen, bia kaus es schon bedien ke fitrisch, also ke jide lo ebo de, da Marana Ven.
0: A vostra incumbenza è gente che si fa plegare. A quale si fa con la vostra musica? Da quei scienti che confierte, io faccio se del bene, se il mens esce va forse buona bene con tutti.
1: Io credo anche quei gente che quei mai sta si percertami, io vedo di voi, ma di una persona è una novità, da io ho fatto la mia musica con zone e grefstem, cioè chi datlu confiert et che anche dice mi, hey, io sono stato a letto, qua faccio bene, mi dite la musica, naturalmente in bial stems, e si ebbi di avere bial musica, se vedo di rinforzare quel momento, forse un con una biala canzone, con zone aber ecco stems che non può più grefse, che non sa lusco, ja, io vai forse faccio, in città del bene, vai su di danza, indirecta, ma in una moda, e qui per me è un dei più belli complimenti che ho ascoltato ricevere.

0: Lina trest, aber io credo che sono schon de giuven, se daus giu con quel tema, se co a sco preuvera, perché ho il sentiment che non essen scente che non impatterciò magari che quei asco bolio, che non svivino di una vinavonge, cosce, e idees bo quei di, ed io cresci in sa anciaivere patterciò magari in tegis ut Londra, e sto boi di nesser sci pesond, aber scins vese sco la realità, et patrace sur Londra che sa esser, che ins level autre di bo plis lu, vive ins la vette magari in tegis un in autre patterciò, quei crelu, buspesce quei che fa bene nus.
1: Gidi, a vos sco musicist, gidate quellas varts grevas, asa ca vos e vos vignis confrontai con quei, per quei ca in salu brasi quei e musica, asa gida quella creativitat?
0: Io creai schon che gida la creativitat c'è da inaga in gref temps, per veda, sin scriva canzuns drauf in sadinens c'è da requintas ur Londra, a chatote ed inamo bien, c'è scusa eins buce di pli. Adio un quere lo so buce spät quals moments, quals venien già alla vetta magari. Et in quei momenti si già bubi. Aber io sai, dobbia musicista scanna in quals temps halt requintau or della profondità. E per quei vai, tenor mi umania a sapere che e drova semplicemente se c'è che va profonda, questa essere al bine, al schliet. Perché si vien de requintau, l'uvra sì e forse il personale, aber chi vien proprio profond. Sincere, cioè, oder dann c'è ver. Ad io credo quasi moments ein vers.
1: C'è lo più importante, la melodia, letta senza che l'uvra condurni mol, c'era la gioca nel text, e letta lo busci importante, non sto qui insieme.
0: Io credo il meglio caso, tu essi schon insieme, c'è cosa proprio non si cerca facendo ma che sta tragico non si cerca fa male mi c'è lui anche era piuttosto in armonia che ne esce in te pesante che in forse più triste che fa non si cerca mai del text naturalmente è sa di può essere fece contento c'è in sei sets bo contento c'è che già è schon da quella situazione io bo di una tutina ma io credo in se drezza lo schon se senti intern che in sa ad un prova lo da se explica col texto, con la melodia, tenor se senti.
1: Gide quei, se vous esses musicista, ma tis quei en melodia ed en text, per esempio, da l'uvra si grefs moments, di forse è bials, as isto di abumme dina esser ils grefs, es esser ils bials, da di entuan con quei, da di bene quei os estau in a situazion, forse più speciala, a figes in a canzuna da quei, a lus veis sco profita da quei,
0: io credo che gira proprio da cinciaso da causa se questo è la vetta scienzanz c'è che facente inza din sabo cinciaso da Londra schlusta qui adina en inz con son c'è quina triste causa inza c'è che inza forse già cattucao inz io credo per cui vale iota in terapia per cinciaso da Londra per se vede cinciaso da problem se svida forse in curis legizions per me è quello che sai cinciaso da Londra che sai e la profondità che sai dice che un manager e con una canzone tronca le scritte vai biaga tronca le trad e le sdi quelle lui alla fine va forse cinciao c'è un conto a casa di Londra lui è quel forse anziché che le vieste mai in quei in quella moda piace a bere sempre un essere anziché che muenti in che fai in stress se vai a ozzel di una dina moments che sentiments vengono sì con musica insieme, che sente quella melancolia e io credo quella venga ad essere in te. L'importante è semplicemente che venga in ciao a voi.
1: Se vuoi essere in tribuna a suonare in una canzone, vengono le memorie spostate da quella situazione?
0: Sa essere, quei buoni dine scioia, apri da certi dischi, che forse bagiaus un po' più da tirare le emozioni, che forse un stauen si cioè, lui venga in quella canzone, di insieme magari scontegge in déjà vu, yeah, questa è essere.

0: Matteo De Funz, filosofont der 30 Graz, la greva da monda, davart il sen della vita. Quella a tutas autres episodes de las damondas filosoficas am fleis in play RTR sot Vita e Creta.
1: Vita e Creta.
0: Las 12 novas canzuns, il niev album de Matteo, è un bu pronz per tecla. Denton a el lanciata da quaiona de un nova musica, a de quai album teclenus il titel Aura.

0: Daco anconuschen ils giadius il sabbat, ch'ins astia fa nuot. A nus cristians la domenia ch'ins astia ben cuschenà, fa radio, ad e fa autras lavurs. Per capi quei, stoins capi la midada che s'abegia tras Jesus. Sia devisa era:
1: il sabbat ei fatz pil carcheum e bu il carcheum pil sabbat. Durant il firau, sei gi nuota da ruasà stricta main, ma bain in sasci l'uvrà, per exempel per gidai in malzeuni per dustà la fom.
0: In a domenia David ils temps da Jesus e un bu. Cogli ei vigneu terlezza u diesel plaiz in via da Silvia Juan Gartman, che scolasta alla scola cantonala a Quira. Usentonter musica italiana Fabrizio De André, cun Sally.

mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi, sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: Adina puspe bide du di Home da Michael Bublé.
1: Vita e creta, il plet sin via.
0: La perscurtazione da burnout muossa, so enter plirs gis de lavur, trova il carstion in gideru aus. Mo a schies venus continuadamein prastabu na lavur. Al gi liber genus dumengia. Mo da co datti la dumengia. In agliada è la historia con Silvia Juan Gartman, che è scienziata da religion dac clarimen.
2: Mo il siatava il gi a in gideru aus en honur del Signor, Deu Deu. Quai terz condamenda tescen ils scolai al sisavel centenè avon Christus. Agli etz temps fuve il piavel giudaic agli exil a Babylon e saveva bupli fa un frendes a l'urdeu avon il tempel a Jerusalem. Per quai agi el ancoric novas formas de celebrasia credientia ed anciat a festivasia religium. Buma da fiastas grondas nina gail mainz mobile mincia siat gis. A navos degli exil en l'urtiara, agen denton butto tils giadeus priututina serius quae gi liber. Per quai admonesce il tierz condamen, fai stem del gi del sabat per tenesse ons quel. Mo, en cai conex stat il sabat, tocca noz il firau tils giadeus con nossa domingia. Per capi quai legion, valai da capi la midada che sabegia tras Jesus. Liez su andava il ruaus del sabat denton fuva sia devisa il sabat ai fats pil carceum e bu il carceum pil sabat. Durant il firau sei gi nuota da ruasa stricta main, ma bain in sasci l'uvra, per exempel per gidai malseuni per dusta la fom. Na domingia denton an conosciva Jesus e un bu. Jetzt mi dada enciat perso enter sia mort entrasses giufnals. Jetzt an enciat de se radunai in prim di da liamna per se regurda de la levada da Jesus. A scia, an conosciven ils in prims cristians il sabat, oz la sonda, sco di da rosa ed il gi si su, oz la domingia, sco di da festiva in cominonza la levada da Christus. Il moment che la domenica diventa il gi liber per in entir stadi, scebegia e gli imperi romani. Il iume importante è l'imperator Constantin. Lietz introducesce bumo la libertà de religion. El relai imperon splittart e il decret de la domenica. Ilion 325 diventa il dies solis pia il gi del sulei, il gi de ruaus per gli entir imperi romani. Tut las cardiance de Deils giuldai san liet ci viver lur cardiance libre main e ruasa. Excepcions datai pil spurs per bushai mun canta in gi ideal de semna raccolta ni sega. Il gi del solai udinus e un oz al pleit tu desch. Son tag. Mo, costatai col pleit romanc? Il pleit domingia vindi latine deriva da Dies Dominicus, il gi del Signor, il gi de Dio. Ils cristians han nomnadamein baul remplazau il gi del solai col gi de Dio.
0: Il pleit sin via da Silvia Juan Gartman. Que pleit am fleis e la quotidiana de vendergis, ad insomma tottos episodes sin play RTR.

0: Budamonda, musica instrumentala fascinescha e la giuventetgna. Ad ascia esi clar per la giuvna surmirana Seraina Jäger, ad il giuven sur Silvan Miguel de Mont, che suona in una musica e da pli che mo fa musica. Gli arti musicali vengono applicati ai giuvens musicans che in parte dalla scena della musica instrumentale del Grischun. Gli arti musicali suona la sua intervista e creta alle novità. Vita e creta a quella che ha filosofato davanti il sen della vita col musicista da Trun Matteo De Funz. A domandare con fece dat la musica sen a sia vita?
1: La musica è schon una grande parte della mia vita. Io leso aber budi che la dat in sen della mia vita. Sen in modo schon, aber sen l'altra modo as es go in liug ne in sa se domandar causas, et encurir causas, et studiar sur de situaziuns, ella vita che facentem forsins. Per questo in una modo se schon ente in sen per me, per vede quel che ho fece, la quel che data mi anzi cioi, quel che è una constante in mia vita, aber è ad ina scente in encurir se domandar.
0: Allezza il sen della vita, gli incurì, gli essere sin via a cercare il sen. Also il sen della vita incurì il sen.
1: Per quei circa, io vai studiare, ho davvero naturalmente, faccio messo per trasso sur Londra, c'è il sen della vita, quella è la più grande domanda che date. Aber c'è che hai in sen, i plir sen della vita, per me è schon incurì, al marà antuan, d'essere per ciarz, c'è che c'è bello antuan, forse è ver marveglias su della vita, ad essere aviarz, ad bo piardere c'è quel fiug per quella marveglia, per marà drecce sinistra c'è che c'è bello, ad, yeah, divino vance in quella voia.
0: Ad il sen della vita ei edavi contact con autres persunas. La fin finale è quel che resta in scontri con amici e amici alla famiglia. Matteo De Funz, filosofont davanti il sen della vita. Gli antichi discorsi flascono tutti gli autori da quella serie da stati in Play RTR. Con quel che vige la voce in abbiale, ad un parnevole domenica, plein musica, a discorsi filosofics. Io sono Claudia Catomen, sin su di.
2: Vita e creta.

0: Las novitats der RTR.
1: La FIFA da sustegna ses president Gianni Infantino e va in l'offensiva. E la Street Parade turiccia tira er queston 100.000 persunas. Quendus las temas alza las nov, al microfon Urs Müller. Bienvenue. La Federation Internationale de Ballapeda sustegna ses president Gianni Infantino. I vegna d'ina pli clair chi detia stentas intenzionadas e constantes per sottminar la Federazione ses president, scrive la FIFA sin la plataforma X. Ella discuore d'ina campagna coordinada. Tentant na di la FIFA bitch chi che saia responsable per quella. Infantino e Zocquitch ella voli vendere drets commerciali dals campionatis mondiali a persunas privates. Quest plana tentant fac naufragi. Consunt l'UEFA e diversas federaziuns nazionales han criticia Infantino avertamein et retraccia della confidenza. Redont 9.000 persunas han fac parte della 33esava edizion della Street Parade a Turic. Ils organisaturs e la polizia della citat fan bilancia intermediara positiva dalla pli gronda parte da tecno dal mund. La festa sei stata pagevla fin la sera nae danna gins in caps pli gronds. 9 persunas seien venidas arrestadas. Las bleres per via da delicts de drogas. En vista all'attentat al Christopher Street e avant 2 emnes a Berlin, en grond umber de polizist stein acziun a Turic per garantir la segirezza. In Canada furiescen numerus incendis zu Guaut. In la Provinz de British Columbia han las autoritats proclamal stadi d'urgenza, per quai che l'incendis seien ort controlla. Millis persunas seien scheu abandonar lur chases. Consunt per tuciade seien in a region de viticultura e de pumicultura a Laido Canagan. La furiescia in incendi sin in surfaccia da 95 km quadrat, quai corrisponda alla surfaccia della città da Turic. E l'intera provincia in vest del Canada sa in redunt 1500 pompiers in azione per combattere contro passa 100 incendi da Guaut. E anche il tennis per il numerino del mondo Arina Sabalenka il turnier de WTA 1000 a Toronto a Fins mentre l'ottava il finale. La Belarussa pers contro la russa Yekaterina Aleksandrova in 3 sets con 6-7, 6-4 e 4-6. Er crudada o e l'americana Jessica Pegula. Si qualificata per il quart finale per contro la polonese Iga Świątek. Belinda Bencic è l'ora questa notte in azione in 6 ottavo finale fronte alla songagliese sin Aleksandra Jajla dalle Filippines.
2: La meteo.
1: L'avant mesdiesi, per gronda part sulle liv, il svent mesdies a forme nives pli spess, lo calma e poi plover in zic. I dati in ulterior di da cialires, la temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e fin 35 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. L'Arch Musical.
3: Io sono il Minci di, perché io specie sono in una grande fine mira in suona, io sto un Minci di Vitlonder, minimo in ora, a più massimo una scidisco i va.
4: A me crei 80% di mis time libere vos in la musica. Sin so te ruscea.
5: Volo se mo in cim pretender che la juventuna dots in dina si ingaja più per la musica instrumentale de nos cantun. E se las cifras mo se bain sci che certas musicas grigiunas am fadia de motivar la generazione jufna de nir in società, mossen las dus vusch, tins accompagnen durant quest arch musical, che la musica instrumentale, fascinescia ir la juventuna dots in di. Mes non brade net, flott, che vosce tirots de la partida. Per cumanzar, un dus fats davart mas dus jasts. Un de quest es Miguel de Mont. Ella de Jotons, sta muste, i fa per moment in gersunade de cuginunz. Sperell lascia questura de musica nira pletere Serena Jäger. Ella a 21 ans, lavura sco disegnadura de construcziun nota a Maia Villa e stübce actualmaint webdesign a Turic. Far musica instrumentale insieme con otters e tenorella de pico besunare in instrument.
4: Alla fin finale, ho il piacere di vostirci data me la motivazione invece, ed erci te fast senza c'è per la cominanza.
5: Miguel de Mont è della vista suonare in un'unione di musica sia un grandius hobby.
3: I fa proprio bene di suonare con una compagnia, api alla fin vestins e suentri cicins a dominiau tutto il devos. Perché così io ei negato il romanzo, ni de shock dell'intero mondo, de inega la chance me rasco qui ei.
5: Tots dus sun stats part del ciom de la brass band de juvenils del Grijun de la sta passata. La musica de questa emission in extract de lur concert de fini giun. In mezzo al program I Just Can't Wait to be King or del film The Lion King. Tenor Serena Jäger in arrangement ci mossa ce musica possa be far bain.
4: Nox vanya in ti registra vanzi na dinna van sti rekord ci vanzi no cal toc. Conzom perché ci è vera che rin spass da far che da suonar cal toc perché ci nox vanzi lo far cal schwenkers dinna vanz perché c'è un certo punto al swing feeling da quel toc, ins conosceva quel toc, ins con di film naturalmente. Ed er ci vanno quel schwenker se ne erbisch crecian in delle note che vanno sento improvviso o faccio da spero sve anche. I dirigenti aveva allora più pac, plasek, forse, tutto secondo. E allora lascia fare nox, però i nostri scolastri registri che l'er fici perché, che allora dice, ah, fasek, è super, che è tip top. E crei lo vanno, crei tutti in generale, ci grondi plasek.

0: Juvenils e la scena de musica instrumentale. Quai è il fil cotchen dell'emission de Dots. La sporta d'attività de temp liber è oggi in di enorm grande e dusche an certes musicas grigiunas fedie de cetar a vonda juvenes e juvens ci lesen entrar in società. Tenor l'Union Centunale de Musica del Grigiun dette però er unions ci crescen o ci mosen cifres constantes. Er si sei oggi d'investir de più lavur per guadagnar juventune, sia l'interesse e la fascinazione per la scena in mince casa mod un avantman. Miguel De Monti, Serena Jäger, demosen fitch beinche für Musik instrumentale fascinesche ihre Juventüne. Nöbel zu schen um Natz Tox pü moderns, dem per se ihre Literatur traditionale.
1: Se si va domi che tonno con le persone che dieni ha marche bugate chi qui interessante qui play buoni qui ai dino ma de ma shoya ab qui in toc e in una musica interessante de suona kun
0: fascinante suonare semplicemente al ci des part della scena
2: e creer termin che concert ci te sungas nin marsch saintes che creare pitarci meinst du non in marsch.
0: I ducede era naturalmente Irina Marcia, parte del concert finale del Chom della Brass Band de Juvenils del Grigiun. Il titolo di quella Bogner Ridges, in una marcia inglese di Leslie Condon.

0: Quel che fascinesce a me, che in domogna cu, che in fa usci una massa, che in domogna tutina da fa, alla fine c'è un tocco, tu ne fai bene, che in a lui c'è usci, ma lei proprio con quella musica, tu ne fantastica.
1: Uge commentesce Miguel De Mont, ci sono cornette entro la Società de Musica de Musté, l'arrangiamento de Dorma Bainche non vanno giusto a dudì. Se gli uven de 18 anni discorre del far musica, cominciano se sols giusto a l'uscire più ferm. Scovrì il mondo de musica instrumentale al pur avantre d'on 3 anni, e dopo là exercitesse il regular manche, e qua è dovre disciplina.
0: I sa da forse inaga indini che ti tacis a la sta qui indi io fai l'altro di a plus entro in pli gref sento si dus di sa bi tres di a bi in tacce bu fa meme bia vi per che so che me me bia per cui cu dove sti propri sci in bien tempo a pi sci ti sa sco sci ti asco il antrip num io qui lu funzioni e con quelle sono amici di a breve come ci interessa dominati c'è pli gron.
1: E qua è l'essere il giovane cornettista della sua selva.
0: Io mi ero dominato di sapere suonare la musica del militare in aga, e poi questo in aga è sapere imprendere bia, perché ti sto a sapere una massa, scuola, scala, su tutto quello in suonare, e poi io vedo che è bia, allora da qui è la motivazione che sto stavit l'undre dice wonder per
1: Nude Starlander via, aller durante il ciom de musica della brass band de juvenils del Grigiunci a Nulio la sta passada a Schierst. Tant roter er pro il toc Fumfer and Funk.
0: Que era proprio stau quel toc che piaceva mi il meir, perché io se vel è suona quel ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, quel complicaus melodias, ti as ebbeci tu un tuo cor che date più spel, che ebbe di una massa causa lo.
1: I c'è robas ci capiten tot in questo de concert che Miguel De Monte scrive con corpi d'orme dudin els prossims 8 minuti.

0: Viarg musical. Temp per ivettas musicalas.
1: Tander las musicantas, ils musicants, che han interpretà il toc Fanfare and Funk, ils tunes, che voveva giusto du disco ultim, dera er Seraina Jäger. Davo Pax Plätz, es bada che per la Jufna sur Mirana, es a clair che ser part d'ina musica de comune, en es be far musica, din per se er mantegner tradizion. Sper esser attiva ent la musica instrumentale de Savognin, sunla er ent la brass band Cazzis. Ed in tots dus lös e la fici ingaggiada.
2: Ent la musica de Savognin sunga er ent la suprastanza, allora i lodine vandens c'è da far, con dus unions e i pler minimum dus c'è da salem da proa, perché de Savognin va os beda tranar u scheia mengia bler, che sai i pler con era proas, aber la musica da chat sto schon da in sich in gaster wo da juke e perché a me crei 80% di mis time liber was in la musica
1: per ella in a sorte equilibrio de ses monster
2: i gi da me fitu scheia da speresi lurare da speresi studium ci sa einfach fahren se ci te sto schon stib dir ma jens in sich in per meter giu jens che per far pose in den testa katia jens che sa vedi der in sport corporal aber du tegna te sto trainar che et far in se no se che in sport ste wo du da giu scheia
1: i come sa con che sport a Seraina Jäger con no wants
2: i creiera per vedere mis frar letz weva schon an chat con la posauna et scucci sa ma ragorda e ricci mi mamma o domandò si via er suonare un instrumento ed allora suonei da scu mataccia a quel instrumento parkour che davia degna giù questi lo poteva sempre aror minci instrumenti da tempo ed allora suonei in sert stata ficida tra la trompeta ed allora ogni scolast scudec lo un cevre e sei mir se cornette ed allora venne dan c'è se cornette ed uscei e cansa ziena avanti.
1: E questo sal del cornet ne pare di essere stato che fos, causa che la suona era molto un vancino con l'instrumento. Tanto rotter, appunto, per la brass band Cazzis, e là,

0: la schon ün ocell idea pel c'è qua ci pertocca sa via sco cornetista.
1: Lo è per frangla fegna meira ci forse in sicura sai lo è cantar più in avanti o se sono actual si zagon cornet, forse tangene da più solo cornet, e che va a sapere anche mes menge grondes fegna meira perché ci va a sapere anche in studium da speres vecchi storma concentrare in sicurin.
0: Sì, qua è con una seconda e una terza voce o appunto forse in adesco solo cornetista Alci Scler. Musica instrumentale, in speciale musica da brass, fascinesce la giovane ci descresce da su a Kunter. I duscetele a fascinare il toc o salutaris hostia ce la ha potuto suonare durante il ciom de musica della brass band juvenils del Grigion della sta passata.
1: Con son di duet trantrem Jonathan Bates e Tom Hutchinson che era fitch impressionant cu ci alzan su non semen che lo can soberci mince tungen ia et la controlla ci gels dus on se ni sis instrument ci sungen che ja schon fitch impressionant i war ans jetzt mince da dia mekta pelgeinja.
0: Els dus solists ce Serena Jägermann zunne sun musicists de profession. Sper lur rolle sco solist sun ese staatsmanaders de register de lefne de musica. A Serena Jäger a lur möd de sunar fa tschüfer pelia line. L'envera sche lur tuns moainten ere vo.

0: Cartg musical. Nossa musica per vossas ureglias.
1: Ein il center de l'emission de Dots und Stats Miguel de Monti serà eine Jäger. Dus musicants ci comproven che musica instrumentale fascinesce la generazione giovane. Per es es clair. Esser part d'ina musica pretende in mince caso engagement. Ma alla fin es survenir in avo in a pruna.
2: E cad in generale la musica d'atter fitch bler in stranesce u bler ed u dei et do me foi simplemente plaget creda. Da verca la cominanza cun cala jocte da farca l'experiencia.
3: Quinta su far concert che ins gauda propi el applaus, abbi quei ei simplement el mer sentiment quinta ave.
1: In quel segn, iuzai las uraglias per mo imper ulteriurs tuns instrumentals interpretats de la generazione giuvna. Giust el prüm, in arrangement de la canzun One Voice de Barry Manilow. La survista de tot els tocs de questa emission ce taivez un rtr.ch/musica. Mes nombre de Janet, statt bein in de la prossima.

0: Las novitats der RTR.
1: Scandal da fisches, quasi mince secund consigliere federale vegni surveillat tra entre 1930 e il 1989. E la FIFA dat sustegna ses president Gianni Infantino e va da si avarten l'offensiva. Qua in dusses temas ozza las dies, al microfono Urs Müller, biendi. La Polizia Federale ha surveillato come membri del Consiglio federale durante gli anni 1930 e 1989. Quelle mosse ricerche della Sonntag Zeitung, tutte in tutto 39 consiglieri federali stati pertucciati, più quasi mince secondo consigliere federale che sia in questo tempo sta maggiorin. La Gazzetta della Domenica numna, tra l'altro Christoph Blocher, Moritz Leuenberger e Ruth Dreyfus. L'affare de Fischer è venuta alla liscia il 1989 tra una commissione parlamentare d'inquisizione che ha intercorrito la dimissione della consigliera federale dell'ex temp Elisabeth Kopp. L'affare de Fischer ha mostrato che passa 7.000 persone ed organizzazioni sono venute controllate e documentate durante decenni. In il tunnel di Slabella, ieri sera entro mesi, da una collisione da Davos, una persona sa venire blessata a Levamain e da esto venire trasportata in l'ospitale regionale di Tuzaun, qua ha comunicato la polizia cantonale. In dos auto sa venire donneggia ferm. Per via dell'accidente sa il tunnel staserà durante un'ora. Il traffic tra Rotenbrunnen e la Punri hanau sa venire sviato sulla via cantonale. La Federazione Internazionale da Balapeda sostegna ses presidente Gianni Infantino. I vigna din pli clair chi detti estentes intenzionades e constantes per sottminar la Federazione ses presidente, scriva la FIFA sin la plataforma X. Ella discuora din campagna coordinata. Tentant di la FIFA bec ci che saia responsabile per quella. Infantino e Zocquic la voli vendere i drets commerciali als campionati mondiali a persone private. Questo plan adentant faccia naufragi. Consunt l'UEFA e diverse federazioni nazionali han critica Infantino vertemain e retraccia della confidenza. Ed anche la novità dell'atletica leva al campionato mondiale dals U20 a Eugene nel Stadio Zunizza la corridra svizzera Jill Sanchez, momentan per pauchi in medaglia sul 100 metri obstacles. In un tempo 13,03 secondi e Sanchez venida quarta. Sin la medaglia da bronzo han mancato ella 6 centavels. Gudinia aura all'americana Madeline Cooper, quai en 12,9 secondi il miglior temp talon.
2: La meteo.
1: L'avant mesi si per grande parte sulle lief, il svent mesi si forma in nivels più spess, locale e poi plover in zic. I dati in ulteriori di da cialires, la temperatura maximale tra 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e fin 35 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Yeah, quella domenica fornisce a noi una porzione doble su lei, quella lì che riconosce a noi stirp in forma di vitamina D. Essenziale per noi ossa, per la nostra buona luna e per i nostri muscoli. Ad io spero che RTR sia è in una sorta vitamina per le vostre orecchie, perché bo forse è in una sorta di casa e oggi domenica. Benvenuti a Cotirnus, io sono Gabi De Gonda, flott che vi sveste via radio.
2: La Stadt al radio.

0: Obsession, las diagedendis, ai si. Il jai als nov duast, il jai quai di che nos gratulassan a mein fig bugien ad ina vusch incredibla. Whitney Houston, musicista, cantadura, actura, con una presenza incredibla. Ella complanesse oggi il 63 anniversario, deplorabile, ma è la morte, ma con 48 anni a Beverly Hills. Grazie alla sua musica, resta ella d'Anton, vinavon in memoria. E adesso lei non si capisce se vede chi che fa oggi fiesta, als 9:20. Ad entiere Ramonge, ci tenus oggi gratulà alla Jana von Lanten de Ramosch, che ha oggi 15 anni. Ignazio Paul, a Pruasch de Do en Lumnezia, el cumplenesce, l'hem raspert con zons, che va buscare, sì. Ignazio, festivesce oggi il 40° anniversario. Allo venus Albert Pali, che festivesce el Centro de Sanadat Puntreise Muste, sì, 86° anniversario. Sincera gratulazione ad imbidi de fiesta alles duas jubil dels dus jubilars ed alla giufna jubilara. E spero che vous sappiez oz celebravies anniversari cun massa faces rientes en vossa cun pignia persoonas cambugien vous a camanegene bain cun vous. Tot mol bien e de la vart del team RTR. Ados, regalainus porcelana fine de l'engiadina.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Non lo accendiamo. Ven, ven, c'è un 30. Il numero di telefono per gratulare. A già trimettere in via nome la scadiola RTR. Non lo accendiamo. Ven, ven, c'è un 30. Ma...

0: Quel che ha stato musica per far venire un avon nostre orecchie, questo Hurricane. Vostet l'esertier Lura, no che nos gratulain, denter auter dein un in juk e procurain per quarturiala. Nus le nos a capesce se ve neu che nos schediola, dels nov duest va, di hast da al BND, oz a Surin, ente dem la Val Lumnezia, Martin Schgier, BND.
1: Bien, Gabi. Hallo.
0: Martin, a chi a stiens ter metter la schediola a cun tiai auguris?
1: Ja, ja. Ves budien ni vai gran plije che vai sin us atras a sai ter metter la schediola a i kna skapaul de proast che fes tives su gran tavolo. Ti vi ja in adelto bien, de sha da la varto las misines a las vacas qualche sada cula domenica schon un pau lu Arvar in qual pier, forse per inni l'altro, come vi dico.
0: Forse chi dà tanti visite, ha? A ti ricna.
1: Verainza.
0: Pues però non schon, ha? Che vi svegli da disturbare in te, la domenica, a di Knazka Paul. Martin, vus dus fi jesel pur, a vus collaborais magari e insieme. Co funziona quella collaborazione? Qui piuttosto, las maschines nie qui esciò, chi naut in a gani l'altra, chi trova in a git?
1: Ja, quei hai precise schel, las maschine seil in dun to spezial, la schindrava mein te so wieder sche, seil se di dache chi hai, jetzt fale bugen a de quella bestia, sen se di dai na gani l'altra da di perine zu neoni, che chi hai. Quei flocchin sa clama.
0: Ja, a quei vala propi biac un son en las valades streches, pinches aisi de supporta in lauter da sustene oramontot in lauter a marade vini bain a friede kula la wurke de fa.
1: Exakt.
0: Martin, nu sprenke knats festivesche ozin grandiose non un blida evel di de fiasta, kurante vins emo inega, ne vi?
1: Exakt.
0: A proxima mains rovenia al posta de nus.
1: Super.
0: Un grazie al fei per telefon. Stai bain, in a biala domenica, a biala fiasta, stai bain, ciao.
2: La cupina presentata il bogn engiadina a scuola il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: Gie, ad entrades libres per il bogn engiadina questa vais vus lu regala, cun telefona a gratula a vossas jubilares a voss jubilars oz è l'ora delle gratulazioni dentro le 12 mesa a lina mesa ad us vine von in a biala domenica il jeles 10 a 20

0: Allora, Henny, hai quest'au, il è las 10:20, essas vus fit per da al giugge causas. Nus essam po spena vosti al classiker.
1: Il Gelände.
2: Presentat il concert da voce suaves, Le Corne Noir, di Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala, a Mustè.
0: E il giugge causas quel dainus lu per NBA Bain 15 minutes el moment marainus en prim c'è che stat en nossa agenda gli ha els 9:20 del vos termin per inoltra via text pil premi termbel ai oz als text che vegna cerni della giuria quel san lu vigni prelegi dels protagonists a che giunt dels dis letteratura al siat del 8 de novembre. Wie es text, so weiss auch in Noltra, tocken questa noc, alas dodisch. Oz alax, ella culachta einum, i schkinschneck. Slow talk, slow walk. Ina spesigiada, propi plaun plaun, cica va a moda pacifica vesen un nada mai de pli, a quegli intent della spesigiada artistica con Marian Lerien. Ella am wieder Orts alles tun, de fa in Natura en tempo degli maglia antuan il lac gron a lax. La santupada ai Orts alles tun, ella culachta a lax. Ad ander ai Orts in a ulteriore presentazion del Duc el Liber Kraftwerk. In a historia che muessa co l'ovra elettrica amidau la vita della popolazion e la valada. In a historia che fonta Siamis Drama, che fan parte da quel Jugal Liber das Kraftwerk. Tot questa spleiga el KHR Kraftwerk Bernburg ad Ander, questa sera alle Zocchi. Lo venus a un imprevis per demaun jendis dies. Demaun anciaven els trais dies avventuras romances a Turice Winterthur. Il jai trais dies che porgen la possibile dat de combinar la promozione del romanzo con giuc e divertimento per affons a juvenils. Un cugine ne zembregen als affons anzemen con Pia Platz e con Mirko Seli della scuola alta specializzata del Grigion construescen als affons in robotter a passenten l'UE al di e l'umbriva delle plantas al cortin da Ursina Giger. Sigir a probabel è con in ni l'altra melodia a canzun. In caso de malaura, an els organisaturs è in program alternativ. Accompagnai vengen els affons de les manadres Ursina Giger e Nicolina Plebani. Tot en chaiva de mauna las nov, a Turice Winterthur, de pli informazions ne occhiede de Santupà tot ter la pagina della Lia Rumantscha, niesutcelender.ch. A nus ci vigenza che pesce bia plegé a tutti els affons che van a se divertì con la Lia Rumantscha a Turice e Winterthur.
1: Il Challenger.
2: Presentato il concert da voce suaves, Le Corne Noir, Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a Mustè.

Il Matiu che nos vain dil reminent è udiu ozzavon miez di e las domandas filosoficas da vita e creta. Ie las dies a mese stau en quart moment dai nos al giucce causas nos vain oz 40 francs per vus. Adio sperel che vain an qualinze gi schon o de las plemas malgrat fiastas concerts de dir sera.

0: La Donna Summer on the radio, vegna von les Endisch Eisi, ad io crei, nu son pro ein. Forse che zici a io de les plemes, ad august de da comai al giugce causes.
1: Ce causes.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Die, a nu son curin in a causa, che sa leit circumscriber con treis pretensions, a nos vain per quel ni quella che legna, 40 francs, in forma de bons per Nickis. Nus, da lein in a gals cavazzins.
3: La chausa può avere pliris funcziuns. La chausa è in classiker ni zaivel. La chausa può ins avere in da dance e da dora.
0: È probabile, weiss, è vusina de quelle causas zu neua u cau si cau juni cau o, Non lo c'è, ven c'è un 30 di Ucraina che oggi sei figlio a Saival, che ti hanno in ondas romances. Ancora tutto a Saival, le nostre linee di telefono. Non lo c'è, ven c'è un 30. C'è, se vedi che può mai essere.
3: La chausa può avere più funzioni. La chausa è in classica di Saival. La chausa può avere in da dance e da dora.
0: Ja, ein Auslein. Natural mein Bo in Sister, auch nicht auf seine Bladat, nur lasst ihr ziehen, wenn ihr schon trennt. Sie geht tut Ruhe Seivel, dein Ausludemann, schon per Tschunkante Franks, kun Elias. Aber mein Katze, ich kann es an uns, ja, oh, wir brennen uns ein Gepäsche. Feig, Bujen, bien di, ti apu di ule Wacke,
4: oh. Ja, Gabi, ja, weil gerade die Umo gerade
0: nicht. Ja. Yeah. Agata Kaufmann Lyon.
4: Cioè, io avevo con in orecchia, avevo il telefono, avevo il voto, ho fatto ciao, ah sì, io non ne ho risposto, provi, nega.
0: Già di, nega, ma che c'è?
4: Solar.
0: Il solar.
4: Yeah.
0: Sabe prires funzions, ni zaival, and the dance ni odo do, il sistem... Solar, ah, ist deplorable, mein Bo.
3: La chance può aver.
0: Aber ich weiß, du tina plige, che se il mein zine persona telefonau. Ayer un anzichi che telefonava. Forse aveva quella persona la madema idea scola Agata. Solar.
4: Poi io sapevo mai che so contus.
0: Aber das ist Agata, quella persona in prova un in gara telefonau. Quella.
4: Ad
0: un plires. Yes. O se sto su da gas. Io ti vigilo in BD, Agata. Stimmt, mein Ciao. Ma Rainus Wiene war in prova posta. Du, wie ein DJ, kein Telefon.
5: BND, Gabi.
0: L'Amanda. Con che noi ci la vuscio, ma ti il BND. Amanda Belli. C'è qua?
5: Io vai a cercare l'Arzuc.
0: L'Arzuc? Sì. C'è qua? Vai a essere in te di porto, non vedi in classica che fecchini zaivels. L'Arzuc. Aise l'Arzuc che Amanda Belli propone a nous. Ma è sì, boh. No, è easy boh. Grazie alla Amanda, in Valencia di Salizia a casa. Ciao. Marainus Wiener von proposta 3, BND, c'è il telefono?
6: BND, Gabi.
0: BND, Marionna.
6: BND, io vai, ma volevo un ratino che conosce la voce.
0: Also, io sto forse già a essere buffi fit per buon conoscere la voce della Marionna.
6: Ma
0: c'è proposta a te?
6: La mia proposta è una candela.
0: Una candela? E è un classico fecchio di Zaival, non è? La candela? Stoi da canaste. Ai, la candela va alla rai.
6: Biala domenica.
0: Tina, biala domenica, stai bei Mariona, ciao. Numero uno svine von, proposta 4, ci hai cao al telefono, BND.
7: BND, che è Schier?
0: BND, signor Schier.
7: Io levo, marasci in Venezia una frase, mi cala forza, gai.
0: Ja, gerade un Gertiau, ja, weiss, buono mein Dau si al sport, sto si odile verda, co gera schir, was eivel. A c'è mani eis vus?
7: Ja, level, gi, forse eis il telefonin, il nattel.
0: Ja, il telefonin, che pesce o fegge bein. Seins druva, aini zeivels, apliris funktions, den ton, proprio in classica de veglie nauesi, a c'è mein Bu. A quella causa che nusen curin, ai, also, De veglie neu, also, Quei veva il tat a quei venus, l'india scia. Feg pratic.
7: Ok. Also,
0: se c'è sai au dia vus,
7: yeah.
0: Quella causa da fa con la tecnica, nuat.
7: Eba, exact.
0: Dus vai un dao, os vai un son dao in a git, forse che mi usceva au diu, a da lu pau clicetemi.
7: Ok.
0: Un grazie al feit, signor Schier.
7: Grazie.
0: In a bellezza domenica vision bus. Adia, stai bene. Also, Marina Gada, io vai giù clic, quattro proposte sono venidas. Prima il sistema solare, lui venus giù agli arzuc della manda, la candela della Mariona e da o della lumnezia è veniu il telefonin a scelca. Nus dai nu demaun. Merde, vus dais demaun. Cun Elias, a ciun conte Franks al jackpot.
1: Ciao-ses.
2: Presentata Nikkis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: Vustat leis RTR 9 minutes avon las Indies aisie. Dias hai buccia che vus figiais oz su enter las Indies en mincia cas. Seies, se sentis. Io spero che vus se sentis en vidai en de RTR de sta con us durante il concert in Gevija. Forse Patrick Javi de citi che vus l'estra metter in salit. Seie que si d'alp, seie que se neua en in a casa de tampai, en in spital, ni en in a casa de reconvalescenza, ni sempre mai na vossa amici ni avias amici. Aber al concert in Gevija ai l'uecau per ad ampli vias Je wisch de musica tot personal. Ja, se legra al chavus esses de la partida so enter les endis. Denton, am prim dati aun als impuls ke venien de la autore engedinese Fadrina Hoffmann. Oz aun impuls en connex cun nossa seria de stat ca giunom estate italiana. Adela apre nus in a buona porzion italianità en ses impuls.
1: RTR Impuls.
2: Drupi canta. Così piccola e fragile. E si avuge stal manch cergiada con emozion, c'è la melodia implisce il cor fin si so. Bot 5 minuti va la canzon. Il refrain is da cantar da dot e con mimica drammatica. Ah, questi cantador stalianz. I mettono tot lor passioni la musica. I va ad una per amore, per soffrire, per morire. Umberto Tozzi scufonda in la maniera la più bella ti amo. E Lucio Dalla canta usce profonda manch ti voglio bene, sai, ci vien la peglialina. Er sia declarazione d'amor dure del rest 5 minuti. Ma canzons d'amor lungas e passionadas han tradizione in Italia. E desvede pensarvi delle opere dei grandi maestri e l'urarias. Nessun dorma in Turandot da Puccini, per esempio. Da morir bel. È una ormai una deblezza per canzoni italiane drammatiche. Ma è quella con de più feu e de main patos in plagen. A far l'amore comincia tu, da Raffaella Carà, an fa subit buona luna. Un'estate italiana da Gianna Nannini ed Edoardo Benato resterà per me ad una l'unic imni si va per campionati mondiali da Balapè. E se l'oretta oggi comincia a cantar maledetta primavera, diventa per il momento eretta, Lianna, e smaladisce il mal da cor da primavera.

0: Las novitats der RTR.
1: La ministra del Senedat, Elisabeth Bohm-Schneider, vuole una migliore protezione contro de guts de K.O. E la curidra Jill Sanchez manchenta mo per pauc il podest in la corsa d'obstacles delle juniores. Quando usa il tema sozza la sindisch, al microfono è Urs Müller. Bien-gi. In Svizzera sta la protezione contro violenze sexualizzate tras de guts da K.O. venir optimada. Come pretende la ministra della Sanedat Elisabeth Bohm-Schneider in una intervista con il Sonntagsblick. Surtout a riguardo la prevenzione di informazione detti anche potenziale di migliorazione. In la pubblicità ne sei la problematica fino a sbicciare usci un conoscente. Bohm-Schneider ex exprimit in connex con in cas che venia la lista curt. En il centun Argovia doa in anterior politica avar mes pliras donnas ed in minorennas ot drogas e sil suenter viola quellas. La Polizia Federale ha sorvegliato i membri del Cusel Federal durante il sonz 1930 fin 1989, quai de muossen ricerches della Sonntagszeitung. Tut in tot sein 39 Cuseliers Federal staatsparduciats, la Gazette della Domenica numna Trantrauter Christoph Blocher, Moritz Leuenberger und Ruth Dreyfus. L'affare de Fisch è venuta alla Lisch il 1989 tras una commissione parlamentare di inquisizione che ha intercurì la demissione della consigliera federale dell'ex temp Elisabeth Kopp. L'affare de Fisch ha mostrato che passa 7.000 persone e organizzazioni e venite controllate e documentate durante decenni. In il tunnel di Isla Bella, ierswenter mesdì, da una collisione da Davos. Una persona sei venire blessata leve main ed ha stu venire trasportata in l'ospital regionale da Tusaun. Qui ha comunicato la polizia cantonale. In dal auto sei venito in già ferm. Per via dell'accidenza, il tunnel sta serà durante un'ora. Il traffic tra Rotenbrunnen e la Punre Hanau sei venire via sulla via cantonale. In conseguenza è da lungs temps de specia. Ed anche l'atletica leva al campionato mondiale dals U20 a Eugene nel Stati Uniti alla corridra svizzera Jill Sanchez, mo mancantà per pauchi una medaglia sul 100 metri obstacles. In un tempo da 13,03 secondi e Sanchez finì da quarta. Sin la medaglia da bronzo a mancata ella 6 centavels. Codigna aura l'americana Madeline Cooper, quai en 12,9 in secundes, il miglior temp talon.
0: La meteo.
1: E su entermes dies se forma nivels pli spes, lo camen poi plover in sic. I dati in ulterior di de cialires, la temperatura maximala è tra 25 gradi in lenghi di nota, 31 gradi in surselva e fin 35 gradi in la regione de Quera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chataisin rtr.ch.
2: RTR. Il concert sin gewisch.
3: Presentat a florop.ch. Dolce salits florals con las pralines de maestrani.
4: Yeah, da una von che sagi las dodis, veni regalauco e match flores. Benveni! A vos tutti e tutti in onda della romanza scuola Balezia domenica 2. A ben venire in questo concerto in Gevis, quella missione per celebrare, a parte il piacere. In agada più celebrare, perché Bosco Dario Hess e la simpatica compagnia contano con voi.

Super, Chaila e Bu. Celebra? A sta insieme in quell'ora. Io sono Gabi De Gonda, vai gust che vous esses della partita. Ja, no lotsch chien, wenn jetzt schon 30, quella numera, per fa plagé de pizza canton, senza amplidar, wie de tutto il personal d'Alp, elska ein caussi, pi de tir del soleil, pi de tir del ciel, a meren probabel è, ad un queren che destane o in nibel che svesse svida. Leine patricia, wieder dels, kanse hier tot, wistes brines. Den ton, la numera, no lotsch chien, wenn jetzt schon 30. Ad avonca prender giù il primo telefono, svaio anche una pinta gratulazione che ho hai da prendere su enter per ir. Ir al soci due stanno un nato mein la Carmen Truac de Rougein se viu festivassi o aggiuntava l'anniversari. Quella gratulazione lesse o spugliem prender su enter culs plaids dils gratulanz per vust una Carmen Truac. El scriven, cara mamma, cara tata. Nus gratulain de cor sin tiu anniversari de 200 ans ed engraziain a ti de tot cor divijont a ti tot bien. Engraziel per tot quel che ti fas ed as faig per nus sur tot els ans de tia vita. Buona sanadat, mo al meglier divijan a ti de cor tes afons la Lucia, Daniela ed el Jedi ed els partenaris e les partenarias sco e al siat beadis. Ja, per arrundar quels auguris per vus, Carmen Truac, che weiss giù ir o tionta da Linus al Udo Jürgens. Comunque, toc peta, speranza, ai dau a wunde creme, a groma e per vus.

0: Oder soll es vielleicht doch ein Kick sein?
1: Aiuto Jürgens, aber bitte mit Sahne. Questa musica che viene divisata per la Carmen Truc de Rougein, che è ir o chiontons. A Trenus va in avanti col concerto in divisa, 0800, 20:30, al concerto in divisa della Domenica Sinondes Romances. La Domenica, in de pli, con bia soleil, alte temperature, sgudì quella Domenica, con tutto il bi a bien che la vita porge. A perciò è buon regalà musica, a celebrà l'amicizia, a celebrà la famiglia, a celebrà la natura, a celebrà la musica, con in de vos divis de musica. Io son libre per vos, 0800, 20:30, e celegrel sin vossa vus. Sim vies djavish, a tocan tat lainus on Ricky Martin con Maria.
2: Epa! Un, dos, tres, un pasito.

0: Un, dos, tres. Bica vos stais en compagnia da RTR. Il concert in Gevis de la Domenica tocan les 12. Adiau Astialosa fa benveni a mio prim hosp cau el concert in Gevis al Gieli Soler de Domat. Bien di Gieli.
1: Bien di.
0: Nus vensam ciao musica de din gran artist Ramons. Con che salits?
1: Negin salit, quel che l'ha impligé de cantar là.
0: Gieli Soler, gran fan de Pauline Nuot, clana, vi? Vai sluè albums de del en vossa, vossa fonoteca?
1: Ah, io avevo perso un po' da quei ordini, però avevo il codice de del.
0: Yeah, it's well.
1: Che Nicolai ha scritto, allora in per CD, it's well. Allora una cassetta di Sgurdibles, avrebbe voglio apparare, sai?
0: Ai, ai, qui hai, non è? Forse ce n'è la brocca che dà da un recorder di cassette, ce n'è?
1: Ce n'è un po' in trantier, sin purtroppo.
0: A ciò, vai noi seba RTR, il concert in Gevis, a diavai, vus vas cerniu oz la montagna de glaccio. Ta l'hai noi svegli bugien. Gieli Soler, ci sta tonzon, c'è il programma? Pacific.
1: Ah, sempre montagna in te che spazio.
0: Bravo. Forse un chiles grande scalire.
1: Io sono per vedere voi e se poi io si spazio.
0: No, lui... Tutto lei non usa un Paulino e Klaus, senti, gli sverda, vede di già.
1: Ok.
0: Avon che vengono me mia caul. Un grazie al fetto di Eli in una bella domenica.
1: E se mi giunta bene.
0: Stai bene, ciao.
2: I deri ne hanno montagna de glaccia il freit, ma dal nord con un gran buttaccio in di il vent dal nord, il lezzo fledda vent dal port.

0: Anin. Il mais d'ost lavura, il temporal ciusciura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stiren anche proer in morale, il glaccio quell'algo in fretta, sa inserivir il gnif. Ma l'umande per exempel, quell'es in terzic più sempel, quell'es in power sdrac, da spera una montagna da glac.
1: Il Paulin nuot cla, la montagna da glac, ina da sias canzuns che resten eternas. Divisada oz de Gili Soler de Domat, che va l'uoso forza a fa una flotta spasiada. Avon che vim a caul. Adiamo a scelosa da al benvegni ad Aldo Manec, che telefonesce a nus de Birsfelden. Bien di Aldo.
2: Ben dia, Gabi. Bien dia, Quere. Bien dia, si ustea. Bien dia, si sumbic.
1: A tu, su quel che tai, non è in quel caso.
2: Su quel che tai. Allora, in primo luogo, io ho tre giovis che ho, che levo per mettere. La prima, l'idea di un sesto stai, la fin dell'anno, sia la sua selva. Sumbic, mo ste, allora, levo nos visitamio fra a lieti. A Valezza era buona casa. Noi siamo zwar scoccoiei usit e la sua selva, ti sas, i arva la liesch, plutav, dien, tutto via, a bella era buon turno. A te, poi non sono curinci, le industrie, de buon flauel. A te, io levo il solidamio fra Edilien, prima che vi già del potbien, alla pozza, ma raccol, son si muste a spronze, posiettiere. Aber, oder war ja um dus autos gewischt, in der Respektiv, dus autos Kompliments gelöst war. Le prim, wenn es die Lokation, liede die auch, da stand zusammen, Jusovic, e la Krone, a Gianta, die la Zita Tour. A kundus und zusammen era la Elisabeth Bass, la Maria Tour, a la Tina Beselgia, quei amiches de Lieder, a nus war die in Gustus Gianta, a die stoi fa ein Kompliment, dalla città per sé buns capuns, quel sarà in smotterella. Alla prossima gara sono per spai si su vich, su spruntainus, a io spero mo che la ustrengi se io viato, in sa che mai, io è mo diu che al via arveniera su intermessa, quel è tipic per nos vich, che si, su intermessa, ma vanno dire tutti, e l'ustraia, a voi brinci, tocca le sfende, se era una casa, a preparare.
1: Appinavano a giunta, al bersau, non è?
2: Al bersau, esatto. Ritudienci, da bialas, bialas, bene, noi siamo un buon mostai a giunta, perché noi siamo l'idea di oggi, noi siamo più la cagione di chi si moste a teatro, la rivolta e la cadì. A quei veramente stauti, cioè, fecci di, qua era la premiera, e era tutto sbagliato, erano venduto, in compliment als artisti, a quel che hanno giugato, se fossimo stessi, ma se mi era poi a un inega. A quei veramente, cioè, impressionante, con son la fine della quella claustra bergiava, che aveva fatto la scazzola. Poi faceva veramente super, alla l'atmosfera, la notte con quella slis, se c'è la scibe, vai un mai più in su selva. Abbiamo, se ti c'è la possibilità da vedi a miracoli, se da in i miracoli, vero in complici. Poi fosse mestre di divisione, io ne sono lega e non dalla Ida, abbiamo divisato bene tutti. A solidarie, a den grazie feci per quel che non sbagli, viu a faccio buste. Ma questo è
1: viu a gudiu. Ad oso per fini, dati a un musica, ad agli aldo manec a ancora ciò, in tettel de musica che catapultesce el a una voce el zon si sonta in toc della gigliola cinquetti, Aldo.
2: Ja, yeah, bene, exacte. Non ho l'età.
1: Feci
2: In der Kanzung können uns kantaven ersetzen, und letztendlich werden wir uns eben Bulltens der Nonalata der Marti. Quer Autostens Gott zu dienen, weh, Gabi.
1: Ich wäre probabel in den Autor, sondern in den Piufnen geht die. Ich sei muss imaginar, ko jera.
2: Ja, exakt.
1: Grazie, Fitch, Aldo. In der Biala Domenica. Stai bene.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao,
2: Gabi,
1: ciao.
2: Ciao.

0: Theater a Copenhagen. L'Eurovision de la chanson, veva quei nom lu. L'esendige ventia tschun, nus continuain con nias concerts in Gevisa, de astel da al benveni a Marlene Solinger Santa Maria. Bundi, dona Marlene.
1: Bundi, dona Gabi. Hai au salutera tot a zotto, quel si teiglen radio, quel si nu teiglen, einfach quel si me conoscen. Ich wünsche eine bella Domenica. Ich habe gerade das Süden, wo ja ein paar Plauen, ja Zeit Spaß, wo nur Spaß, und ich konnte ein bisschen grand chat, und sie guardate, was es sind da, und das ist also der Guarder ein paar, und Weiber im Tun, die ist nicht, hey. Und a tot quels die Kunioschen, ich mir quelles Donettes, das, die sind an den Tempats, oder ist Asyl der Tempats, Non può dare nerni riuscire ora in il chat che is che non va bene e questo se botta da in tisi portati di se dove chat a super mai in tine abitazion is in a cellur e sono sotto il tet
0: ui
1: e là ne è giusto se chat su da dove
0: non sai si immagina che è caol di es sotto il tet ja
1: ma sì
0: ja allora sei da semplicemente arversi baul ne ve fich baul da maun
1: se tra le stendes e le saire lasciare verte lunch io la vai
0: precis buons tips de Marlene Solinger
1: hai
0: io adesso partirà da quei caule exacte scioia aisi dona Marlene vus vois per quai tutti ne gli vijau in a canzun che plai a vus ne vece te lai no zots
1: hai notte klein notte che der rote diamant das gerste lute spazio in quella ma plage beine forza mo più che la plage
0: con garanzia
1: per tutti questi tagli in forza plage e non sa
0: vain vain grazie al fegge donna Marlene
1: e una bella domenica
0: qua di visione a vus stai bene adia.

0: Castelrutter Diamandels, Castelrutter Spazzanzingevis de Marlene Solinger de Santa Maria. No lotsch tschien, wenn ihr schon trennt, la Nummer de Telefon. Per vos, Selize, del Telefon, vai vossa Carla Oswald, che telefonesche an us de la Alp Raveder. Es quei giust?
1: Hai, quei bei prezis. Ja, sun zu in Alp Ramaison, mi les gli avuser a tot una bella domenica. Un po' stito mesom, mia sorte, io la bassa, i miei frati, io la bassa, e hai a tutti questi mi conosce.
0: Donna Carla, esses vus lu supplilung temps ad Alp?
1: Io sono tutta sta ad Alp, con mesom, prima c'è una città e una laur, e tanto rein veniamo su lui a cittadere da me spinto.
0: Ah, flott. Lu weis a wunde Occupation in quel cas, ha?
1: Abo, hai.
0: Grandius. Donna Carla, vus weis di avvijau al böscht rumansch?
1: Hai.
0: Nus udin ils Grischs e Johnny Petterelli?
1: Precis.
0: Donna Carla, a vus avviesoma da tutta la compagnia Silal Braveder, carsalitz de tutta la squadra RTR?
1: Grazie fici er, a voi tutti bravo per tutte le emissioni che voi fate.
0: Grazie fici un, donna Carla. Tutto il bene a voi e di una buona domenica.
1: Grazie fici,
0: adio, stai bene.
1: Arrivederci.

0: Il Böst Rumantsch. Sinja vista Carla Oswald, che ha si l'alper veder con si uom a nus divisione in una buona stat vina von. Al telefon vai usa Hilda Czarnach, che telefonesce a nus de Ferdin. Biendido na Hilda.
1: Buongi. Bei alles, ich bin der Name, so hat es per me, per tutti, den conosco me, a Ticatella la di Rumantsch. Und ich war in der Biala Domenica, spara d'un brive e c'è tot.
0: Grazie al fech, dona Hilda. Vus stai è un brive, ma vus des de vos a casa a di preit a si grossa che se di relativ fresh in de dens.
1: Ja, ja, le not e arvi se di se arvi. Lui di fresh.
0: Grandius. Dona Hilda, pront per vus il schottisch. A di stai bene biala domenica.
1: Grazie.
0: A vus.

0: Ei drova forse in tec pazienza de vignia tra hotel concerts in gewisch no lot chien wenn wenn che schon 30
1: ella ei
0: La proxima ca ei tirnus el concerts in gewisch la Lidia Domenic de Sent bien di una Lidia
1: Ma bon di Gabi
0: Allu tot en norden a Sent fai ca as ei caul
1: Si sì. Noi de bel chat noi is new camping e E che vosso giusto pronto le robe per brassare, de vol zomen sbrassen, il zabiade sunir qui.
0: Ma tu perfetto in quel caso,
1: eh?
0: Scinzei de sent, vai in sol giul camping giusur en, Nineua?
1: Ma en ha una rolotta sur en, ma otra liot forza vai
0: ah,
1: di notte
0: lì. Flot, flot.
1: Però van settons ne comprà questo, il prim giovne d'uni fus più bello il tessin, Io sono città tutti di questo stesso lot qui per ci spugnire il besvelte.
0: In sa vini più svelte.
1: E se spugnire il svelte e se dovrà forse più sui.
0: Ad in se sto bosta in colonna, si dice, cosa di vilte sin?
1: No, qua non è.
0: Lidia, io so pan al vostro lì dai vostra compagnia.
1: E lei salutare me figlio alla base con sua famiglia, e loro lei salutare a me due figli, a Heidi e Darlet, ci lavorano la bottiglia o ci hanno la bottiglia, e di ringraziare ad ella e a tutti per tutto quello che ci fanno ad un, e per il beccio non vanno insieme. E loro lei era tutta mia fragranza di una bella domenica e ci vogliare a tutto il buono.
0: Fegbi. Per quel che vuoi essere...
1: In questo giur... radio posso credere, grazie per le belle amiche.
0: Oh, grazie al fece, figlia non sbudien. Donna Lidia, vuoi essere di visciau, zelecli la bamba la loco, che vuoi figlia essere giù il camping, ne vi?
1: Hai, questo qua c'è non fain, io per esempio l'una figlia dice, mamma, questo è scova calcio.
0: A vuoi essere ragione.
1: Questo lotto, c'è spugnire, ispo, serio, e far flotto, hai.
0: Super, goodie fece, Donna Lidia, tutta la famiglia.
1: Sì, qua è odaina.
0: Yeah.
1: E tante grazie a te Gabi e a te una bella domenica
0: grazie il semiglione
1: grazie a te
0: in casa lì a tutti
1: bene a te grazie
0: stai bene Lidia ciao ciao
1: grazie a te

0: La musica della Lidia Domenic che presenta oggi la domenica con sia famiglia el camping che dos dati lo gliti gliti in Biento Carn giù del grill. Al telefono astiosa fa ben veni all'Anna Maria Tomagezzi Brail. Biendì Anna Maria.
1: Biendì.
0: Champinau al gentà.
1: E travai giù quera.
0: Son da dici.
1: Son da dici.
0: Domanda duc Müller.
1: Il gentà vai a quella cazzetta già vai spiccia ves che veni vi plunder.
0: Oh.
1: Son dati pitar gentà.
0: Oh, ti trovi un tic pazienza.
1: O sei domenica.
0: Exact.
1: Ne ve. Ve.
0: A chi vuol salida, Anna Maria?
1: Io vuole salida da cor, da tut mia scuola, è il nome del mio uomo. Alla Josefa Wolf vicinau, dalla Lucia Schwarz giuquera, dalla Lucrezia Meissen si accletta. Queste ore di mio uomo, mi è squinato, ed io le fa in pin prigè, ed io le scelta una canzone, ed io vicino una bella domenica, a buona riconvalescenza, a si imbienza vasi, pus poi in agada.
0: Ed io vicino?
1: Naturalmente, carcelit, ed io vicino, va io in una canzone, Carezia e in flur il cor mi si dà da suroin.
0: In effetti buona scelta.
1: Spero che la dà un plesie. Io croce.
0: Io croce. Yeah. Anna Maria Tomagetti in carcelita del Pauli, ma rai ben da voi se tocca in autrega.
1: Gebo gen, grazie, quello vi ho prendere a pezzo.
0: Stai bene. Ciao Anna Maria, stai bene.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a lei, ciao ciao.

0: Il cormische d'Aude surein cun Crezia en flora il gevis de musica della Anna Maria Tomaget de Breil. Dinca e trova un po' pazienza il Daniel Alig den Diast. Biendi, Daniel!
1: Io adesso vi dai un primo genitore, la sua trasparenza, a quel che ne ha dato, che io mi auguro che è dato, un Diast che io sta dentro più io, che è dato, per cui va voliu quella canzone, e da in stazione a tutto, scoia in si d'alto. Buoni in psic, catastrofa, con la maglia al da baibo, e buon mocchio e giù alla bassa, e riesci a.
0: Un halt in onda si tira, ne vi? Grazie Daniel, noi siamo ciao la canzone del cor viril Zignau, il pastor Silalp, per dedicare quella a tutti quelli che in ad Alp.
1: Ad Alp, genau.
0: In una bella domenica, Daniel, stai bene.
1: Grazie a te.
0: Ciao. Pera.

0: Il cor viril de Zignau con una canzone del 1969 divisata da al Daniel Alic che ha divisato tutto il bien a tutti i pastori e pastori d'Alp. Al telefono va usa la devosa che può tra oz Adela e la Carmen Haldimann che telefonesce nus de Zernetz. Allegra Carmen, benvenuti.
1: Allegra, also ja, wir sind gewürdet tot eine bella Domenica, quest ci ma conoscen postüt e hai e cha la canzon vesi auient a el temp quel passa dal ziauers e alch ne punto mo in blu da de dir ides a besch co barcha. Plus D, quando è in blu dato
0: tip top,
1: di...
0: grazie al fetch. Grazie al fetch, Carmen.
1: Good.
0: Lute, noi non siamo nel Siawers, Arno ed Aldo, sì? Con il tempo quel passa. Adie, a noi stiamo col concerto in Gevis, quella è Plaunet Vergaus, ma quella cotta noi non sono un tiro d'entraccia, so entraccia è giugare di alla de fortuna. And grazie al Carmen, in a biala domenica.
1: Grazie.
0: Stai bene. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il 35avel Bike Marathon in Lumnezia ha guadagnà il Grischun Janis Baumann, quai en in nov temp de record. E la 33avla edizion della Street Parade sia stata pajaivla, bilanzescem polizias e forzas de salvaments. E Laura, il suentermezdi sa furman nivels pli spess, local ma in poi plovrinzic. Jeles dodisch, al microfone live caduf, piangio. Janis Baumann dat Igis a guadagnà la cursa dal 35avel Bike Marathon Lumnezia a Lumbrain, quai en in nov temp de record. Per ils radunt 38 km, cun un buon main 2 mm differenza d'altezza, a Baumann dovrà strusch in ura a 50 minutes. Veni secund, cun in retard da mo pauca secundes, e il victur de l'an passà Andrin Belli de Sagoin. Completa il potest scot terz a Timon Rüeg, il turicais capitesce dentanza claustra. Ter las donas a triunfa Alin Epp dal centun uri, avant la tutescia Kim Anes ed Andrea Ming della Svizzera Centrala. Tot en tot en stazza la partenza dal Bike Marathon Lumnezia 2026 radunt 120 mountainbikers e mountainbikers. Il suo intermezzi staten anche in il program las cursas cun bun 130 ufans. En il tunnel di Isla Bella hai ihr so intermezzi da una collisione da Davos. Una persona sei venita blessata leva main et hai stui venir trasportata in l'ospital regional da Tuseun, quae comunicesce la polizia cantunala. In dals auto sei venita ne già ferma main. Per vedere l'accident sei il tunnel stasera durante un'ora. Il traffic tra Rota Bruna e Rehanau è venisch via sur la via Cantunala. In conseguenza hai da lungs temps da specia. Radunt 9000 persunas, an questa fin demna sautà e fac festa alla Street Parade a Turic. La polizia e las forzas da salvament tiran in a bilancia positiva. Las maseras da segertat seien sa comprovadas e di saia sta pajaivel, scrive la polizia della citat. In tot seien 30 persunas venidas arrestadas, tranter auter per vida engoladits, blessuras corporales u commerci da mez narcotics. Binavant aien passa 900 persunas stui venir tractadas. Ils blers per vida plaias e consum d'alcohol, scrive la Protección e Salvament da Turic. In Svizzera stoppia la Protección contra violenza sexualizzata tras daguts da K.O. venir optimada. Quai pretende la ministra de Sanadat Elisabeth Bomschneider in una intervista con il Sonntagsblick. Potenzial dete a consunt ter la prevenzion et informazion. In la publicitat na saia finus sta memia pauken conoscent che da quests cas possien er capitar a casa. Bomschneider ha discurit in cas che venia la lisch per de curt en il cantun Argovia doa in anterior politiker avair mes pliras dunas ed in a minorennas ut drogas es il suenter avair viola elas. La Polizia Federale ha sorvegliato i membri del Cusel Federal durante il zons 1930 e 1989, quai de mussen recerches della Sonntagszeitung. Tut en tut seien 39 Cuseliers Federals stats pertuciats. La Gazette della Domenica nomna 30 Rauter, Christoph Blocher, Moritz Leuenberger u Ruth Dreyfus. L'affaire da Fischa se venida alla lisch il 1989 tras una commission parlamentare ca intercurì la demissione della Cusaliera Federale de letz temp Elisabeth Kopp. L'affaire da Fischa a Musaka passa 7000 persunas ed organizaziuns en venidas controladas e documentadas durant decennis. Ed in novità dell'exterior, al Leida Garda in Italia sei l'incendi da Guauz puspe sud controlla. Il radunt 250 evacuats aian puspe pudir retornar in Lurchasas. Il pompiers quintendentant che venia anche durar in cinz dies finchins aia stizza mince flomma. Il fiauer utora il venderdì saira, an tras la sicira ed il vent e l'incendi sa de rasa schwelt. Avions e helicopters an prendi laua or da lai, square or da swimming pools privats per combatter l'incendi. L'Italia patesce da pi emnes tina onda da cialira con temperaturas da passa 40 grads.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzis a forma nivels pli spess, local ma in poi plover in sic. Las temperaturas maximales entran ter 25 grads in lenge di notta, 31 grads in surselva e 35 grads in la regiun de Cuira. Dabei und dati in einem Scheide der Soleil in Nivels, weiter rund 32 Grad a Cuira.
0: Quai entsteht das Las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Ja, die Sperre, die wir sind, ist in einem Pranaivla Domenica. Naturalmente, mein Bien Appetit, die wir sind, die Gabi de Gonda. Fortunca biars san gude ingenta opulent ston altres personas volver minche de chun per vigne tras liamna vigne tral mainz talas personas rovenien per klech agit de la maisa magica tischlein deck dich nus essen steim ra coquai funktiona bic vu steis conus
0: RTR credible

0: Ecco che è stato Gioia Marlin. Vostè leis RTR il domenica con noi vai diebain. Tutti noi siamo conscienti, la vita è una piccola, un planile frasciera per l'intera famiglia per l'intera amna che costa più di 20 francs. Le persone che trovano agit social, che hanno sbatter, un più fecchio per venire atrás, con il costo. Per sostenere tali persone e tali famiglie è stata l'azione mais magica per tutto questo Tischlein deck dich. A Landquart dati depi 10 anni quella progida per persone per toccadas de paupredat. Tischlein deck dich porge a quelle persone de fa commissions per in franc simbolic. Alla Natalia Weber è stata amara con la mais magica funziona a Landquart.
1: In la sele della Plaif a Landquart es radunan mince lündes di quartens lüne in tundes volontaris, mince tendun per de püs, mince tendun per pi pocs. La grande parte del sunt pensionos ci vuelen fer del bun a qualcun. Tuts porten squasels cotchens ed una tevlina del nom. Con duas bus vengen lor portedes les mangetives. Tua droba ci no veng pi vendide in les butties sco Migro, Coop o Lidl, perché c'è la data de scadenza e surpasseda o perché il pacchetto è un po' donne giù. Ma tuot, prodotti ci sono anche buoni per mangiare. Mince tent, tocco er donazioni da persone private, che pem essere mangiative o er roba scu polvere della ver o pevel da bestias. La legge dels volontaris è loro scoprim da mettere tutti in maises e presentare le mangiative scutter un piccolo marciò.
2: Via vaina mal in terra, carottes, olais, aubergine, tomates, peperons, eccetera, grande parte del stand della frutta e qui è il stand del più grande, ci dà il più grande lavoro, qui è la verdura.
1: Bernie Riedi è uno dei volontari che lavora da spettare anche la maisa magica. Con i suoi colleghi, Romisha e le sarasse verde ci sono implite fin sui som, passo per passo in maisa e sortisce i prodotti.
2: Il lavoro da noi è stato in quest'ora, da tua roba, ora roba marcia. Questo essere attrattivo, bello e netto e vai.
1: Curce tutte le loro pronte sulle maisa, le evre le porte e i primi clienti per entrare. Dal primo posto è mi da mostrare la carta del servizio sociale ci permette di dire fare commissioni per la maisa magica e pagare un franc. E allora fammi la ronda tra le sele in cui tutti i prodotti sono sui maisa. Oggi dopo sui da frutta, risotto, salata, pomme e citrons, ciregias, differenti spams e dai prodotti giets ci vengono bene ora i clienti che hanno con sé una tasca di sfraidir. Ce ci nudo è alcohol. E bei singoles votes o quei charn ainte il sortiment. Oz non esque però il cas. Ils clients passen lura un sieva loter da d'un post a loter. Nu pen però simplement spilier, ce ce vöglien, ma bain es volontaris domanden ce ce vessen gugent.
3: Ja, gerne, danke. Das sind so Glassesticks, musst du tief früher tun, zum
4: Abkühren. Hast du lange März, das schon nach denen.
3: So richtig grudelig.
4: Genau.
3: Dann habe ich noch Ostrei.
4: Ja, gerne. Danke vielmals.
3: Schokolade.
4: Ja, wenn ich das so heiße.
3: Ja.
4: Danke dir vielmals.
1: Gut. Tua tenor grandezza da famiglia sorveng la cliente una porzione più grande o più piccina. Sandra è una delle cliente della Maisa Magica. Ella veng regolare mangia fer commissions per ella e sia figli ed è sotto fitch contenta con cui c'è la surfnia.
4: Heute war ein guter Einkauf. Ja. Haben wir gute Sachen gekriegt und ich habe jetzt auch ein paar Sachen nicht genommen, weil sie einfach wirklich sehr reif sind zum Teil. Und ich sind gerade zu verarbeiten gekommen, aber ich habe jetzt einfach so eingekauft und genommen oder mitgenommen, sage ich jetzt. Es ist ja eigentlich für Franken ist das ja gepostet, sage ich jetzt. Habe ich müssen sagen, das, was für mich gerade passt hat und den Rest lohne ich gerne über andere, ich muss es brauchen. Oder?
1: Ellen und ich sind Pelunica. Finde 60 Personen wegen Elfner per Elfner in Lündes, die ihre Bleif der Landquart. Giovens e Wels, Personen Singules und Familien, Esters e Schweizers. E per tutti sono le Regeln le Listesses. Mein Schön paye 1 Franc e può comprare quel che avesse gugget. Per Sandra ist es ein grandes System finanziell.
4: Also ich möchte sagen, was Gemüse und Früchte angeht, ist das für uns schon fast eine Woche Einkauf. Ich möchte sagen, wo kannst recht Geld sparen, wo wir eigentlich dann das Budget ein bisschen entlasten mit dem, genau.
1: Uschè sostenga la maisa magica las persunas per tucedas da povertet e salva automaticamente ermangetivas cignissan uschè liobitedas da vent. Alles treis son erpasos ils ultims clients tres il marciuin e se resta l'ora tutuna in ciò col ciò sin a vos, l'ora pemiz volontari spilir qui accesa e svese erince salvir una ciguola o una carota del compost.
3: Danke vielmals.
5: Merci.
0: Adesso che la maisa magica a land quarta sviu, salva Ion Vergau, tocan 44 mili kilos victualias, quinsa sviu reparter a 7 mili adocen personas.

0: vento. E te gvent pudessi verti oz per evitada versa e la calire del solei duest. Las dodis a sedi jaisi. Tene en veta als clubs de balla poi alla cadique ed in una pi gronda sfida. Ai dat ad in pi paux a fons. A per quai an als clubs de balla poi tron rabius, quel de sedrum muste, all'Union Sportiva de Nista Vanasa, organizau ir per la seconda ga al di de fu fernadi per a fons dentro ciuna sedi jons. Els en vigni en roches. A Jon Vergau eran ion si sonta, un schon si attonta, ca ein marschai sil plaz de balla poi a tuiec. A nis reporter Andreas Vieland, el e staus.
1: Niente, canzemon, che ho una pulita vusa, che sto per un greo alla bocca, eh? Cars juniors, preziai genitors, d'amaturs del balla poi, nus del comitè d'organizzazione, ven gran plegè, che se se scheu, tons, Wenn du Jan Vergau, der Bianonzius, und wenn du sie hat unter du ein Onzius, quelle Gräschen aus zum Fisch.
2: Tote Fons, den Tertschune, Sedi Jons, tot Fans, Dil Balapai e Tots, e la Madema Mondura, Sponsurada, en Kaulches e Trico Alf, am Pauschko in Grand Ensemble de Real Madrid.
1: Sie tje PB, que de vese, tonze Fons, kann schaffen, wie der Sport de Balapai, quel fantastisch.
2: E fa con son pligé als clubs de la Cadi che hanno organizzato quei di da Balapai, il CB Tron Rabius, il CB Sedrun Musté e l'US Danis Tavanasa. Su entri in court ben vegni del chef, il caude juniors de Tron Rabius, Roland Tschur, sei liber. La finale in il Zafons vegni per da Balapai e Boppert at la Pleitz. Con ton Zafons ed Antoni in prim stau da fa differentes gruppes, tot tenor via decina.
3: Dario De Gonda, Elia Meissen, Jan Fluri, Jola Samina Staliano.
4: Vous êtes stiara tudeste, estes gat prendere. Grazie. Louving en avant Thomas et Samuel. Vous êtes school Italia.
5: Alim Berter, Binja Wittmer, Finn Berter.
2: Mincia gruppa allo souvenir in nom de dina nazion e de sadrun a Parinaga e l'Italia stada presentada. Ils pilots sind Anton Quellstein, kein wenig mess a la gruppa Spagna, i actual campion mundial.
1: L'idea de quel camp è che nos lessen vini de ricalcià e giugadurs novs, pas clubs de la Cadì. I è chiaro che nos ven che è ben in qual in che datan son balla poi, a per cui fa nuot, leu da rinforzar simplo in la plegè, ta quels che datan poi, un sprenne schiamp in la plegè, vi la balla poi. Perché il futuro, sto nos vedi giugadurs, a shock vini per quels clubs pins relativ strette de da con equipes active, slu.
2: A Sedrun vegn musau in Paola Basa dil Balapai, quae de bien vegn trenaders da l'entira regiun che insa mesa a disposizion per quae scinum nau fu fernadi.
1: Causas tecnicas, sita penaltes, da pas, suente date in pin turnier, suente diantà, quae se l'idea in te deve dal spectrum su entir giuc, also tel giuc de Balapai che hai un birmain su in survestu de quae torne.
2: E da cos Sedrun? Fec simpel, ils tuiecins an ina super infrastruttura d'Anton Beaumont.
1: Se drun ei stau, ei discussion pred la temperatura, nes vain ca se capesce forse 2, 3, 4 gradi in te. Pimi gioivel ca in giu viachs, luco che nes quintoin aber fantastica l'infrastruttura ca nes vain con quei center ca in a super causa, nes vain al plaz grad da tir, quei che rebo da negligie en cas ca nes vens giu schleatau, nes de, nes vain la scola relativ da tir, nes vain nes a reservau quei ca la hala, giu denke, plus la hala sin scola, ca quei fuse stau possevel da manar trada in di de schleatau.
2: Le a taura, quei strusci en conoscim pli, e in ulterior di de bellezia, in di perfect.
3: Giuvens, vus esses biaga, es en cheu tots un in schmoi, en proai de duvra al plaz. Vus stais biame minz in lauter.
6: Se streng. Che vus fa, tocca nus?
7: Dau pas.
8: Che dobel pas, defender in tic, dau super tocca nus.
9: Oh, je schon poli streng. Also nus wenn kein Fadios Formas de tenel Ball. A je per quels kan lo bol Ball se schon streng schon tra so kurs ventre Ball.
2: Vi tier la kalire che fa sua pulit. Mo alas dodis spetje lula pausa da mies di ad in stupendienta.
10: Pa un con differente salate e differente soses, pasta e due sort sose de la pasta. Io creine de tomate di na bolognese. A so entre dati un fritz. A ciò io non mi au Schiebe a salata che aveva un po' più salata da voi, da noi erano tutti, so stai.
2: Di Pascal Albin camira che funziona sempre un po' al spelplatz da voi le scolisse, perciò i dati lavori.
10: Che è questo, è più circa 20-30 che si dite, quindi noi abbiamo un po' più di 20, osa pel giantà. Jo che se veramente d'organizzare una massa, ma non essere in pulico un comité, a dire minchin che fa. So il lavoro da un'intè de plie, se gli da un concello, lo va qua bene.
2: E durante chi viene fatto prom del giantà, marci tutta dobel o da dos il plaz.
7: Sempiai, noi siamo entrati in un'altra. Otto ne dus a din attacca. Consentino fa quattro triangoli, quindi va a ciascuno dus qua scuola. Ci siamo, No, siamo, no.
11: Bravo!
7: Stop! Super goal! Hey, stop!
2: Super, was war? Super, Anton Esche, tot quels Afons restassen, lo e fideivels al Balapai. È un ditch, perché ils clubs fan un pau quitaus, con son e l'US Danis Tavanasa, sco il president Daniel Cardiet l'hai senti.
12: Per noi è quello existenziale, per un momento, noi siamo in un'equipe che giornava la Ligia, che ha una piccola mese data, su 30 anni. Noi siamo in buona, in l'altra che cala, che noi siamo in un'equipe l'altra romplini. Abbiamo un'equipe attiva, siamo in un'equipe che lavora nel club, e si è morito. Per questo noi siamo studiati a Covina Vonni, e per questo è un trame decisivo che noi sappiamo motivare ogni turno di giocatori. Per noi fa questo in equità, noi siamo piuttosto alla situazione.
2: È un mentre la situazione che il CB Sedrun Musteca insomma ne gina equipa attiva da più d'usons, malgrat che gest quella regione ha in mantun juvenils, juniors. Suletta quei di da Balapai en bien ciun conta da si attonta d'usafons da Muste e Sedrun.
13: E questo è il problema che non si va in massa juniors, ma chi vuole usare in te che vengono plevels, se di qua alla vedecne de tinis, nel zactivsha, cala in e l'autor se. Loro stanno in cavera di forza ple lungs viedi, se di qua Jojon stevni gie plebaut ne schluain, ne tocca Jotron, a tutti vergevano lubi che plecun qua l'opredinze bie. Ciò che vanno scotta dal strais clubs della Cadì, prolungo mi chiede als biers juniors.
2: Mo che vengono puspei da clama in veta in equipa attiva, Sedrun, da jezza Franco Curgelas, il presidente del club, grons dubis.
13: Con l'equipe in gede ne ven, se qua greif. Io sono plettos skeptici che non si sia una vasa in equipa attiva, cosa sono mostrati. Fos gie bi, absolut. Aber se li unga veste stanus l'uvranzi amanco con le unions della Cadì, a falonies pusaivel.
7: Ok, prendis vicini in ball, non spusenci così a cicoda vos.
6: Fanno bien?
14: Genus, sono fe contento, super engage, plagee. Da Laura, tocca a te, tocca a noi. Noi siamo la gruppa del Spivese Fons, quals da 12, tocca a 15 anni, quals sono schon els basics, capisce tutto, di ente in pieno dettaglio, pass, età, esercizi, oggi incontro 4, eccetera. Sì, si dà tutto, da qui in Bimara, da in Bimosa.
7: Sì, c'è? Babi! Ah, italiano si nomina quel collo pieno! Collo pieno! Boom! Bien! Mamma mia! Questa può funzionare in prima gara!
2: Il di de Balapai dat d'Anton Ella Kijun a tutti i trainers e responsables da discutare e filosofare. A mia zil plaz gest in quartet di il Cebetron Rabius, dentre Elze Sandro Tomaget.
15: Na, nu hat es in der Krise, nu sind simplement Diskussionen sehr riguardo al futur. Ti coins a promovere meir. Als juniors, als jugadors e actifs, che no sen quellas equipes, che il futur porta, se jugue quella collaborazione, ni scoda jeba quellas equipes, che insvende mantenere in a terza liga, se jira, perché fosse ideal, che insvende in a quarta liga, per sostenere quella al meir possibile.
11: Wow, cucao vita con us! Megalau!
2: Oz paren ils quitaus denton tots de desser din meun. I regia in atmosfera grandiosa sin quel plaz da Balapai, nu chi va bumo pil sport, ma baine pil plige e la compagnia.
16: Iar fec cool.
17: Bien, plegiu fec.
6: Ma tu sa negra si lienta?
17: De fec.
6: Ves fomaz?
17: Riese fom. Io spero che dati c'è bien aifra da lienta.
2: Mo

Aber auch ils nov duas, weil es revenu treis gratulaziuns e la gratulazion per la giufna della Recha, quella vegn Ualsco am prim. Nus vegn survegniu in a gratulazion per la Jana von Lanten, e la stat a Ramosch. Jana sa festiva oz siu quindijavel anniversari. A per Jana, su andontas lingias, per gratula. Ciara Jana, per te is quindijavel anniversari at giovijain tot il bun, sandà e fortuna. Bein bot comenza des ultimo on de scola per quist on blera satisfacziun e bels moments cun tes con scolars. Saluts e giode tes di cun tot tes chars, Pin Stefan, Tanta Corina, cun Sandro e Dario. E per Jana, dati a musica. La canzun Temp, de Rastò Trais. Bia plegé, sincere gratulazione a Jana, ad oz naturalmein in bidi de fiasta.

0: Musica romanza da Rasto Trais. Temp venus di studio la canzone che veniva divisata da Jana von Lanten, da Corina e Stefan von Lanten con Sandro e Dario. La Jana ha 15 giorni. La prossima gratulazione va a Pruasch de Do in Lumnezia. Lau, noi che non sostiene il reminente è trmetter la scadiola RTR. Nos ven surveniu ina gratulazion ca stati scret car Ignaz. Nos gratulaina divisa in tutto il bi ad albien pel curontaval anniversari. Tocam pitart sin in viva. Cordial salits della famiglia del Martin. Adoz a Martin Schgier e telefonau per gratulare a una gada personale, ma in quella gada vinci zompa che tau la scadiola per jubilar Ignaz Paul.
1: Ves budienni vai gran plusieur che vai signus atras sei per mettere la scadiola ad Ignaz Paul da Proast che festivesse su gran tavolo. Io vi già in adelto bien, de scia da lavar tos le smicine le vacche, quelle che si dà con la domenica sono un po' arvare un qual per forse per inni l'altro come vin.
0: Lui si dice bene che gli è gratis in una domenica a circa Ignaz Paul a quasi ligiau als mounts ed il spais a sto probabil oz ad astia e fa fiasta. Ignaz Paul, la gratulazione de Martin Schgier scadec, quella venite completata con la scadiola de dertiere, quella venite comprare lo prossimo maine in vostra scaffa de brevs, nus divisain e a vus in bi di de fiasta. E tels auguris de Martin e sia famiglia dati e musica. Nos vinsem ciao Heuboda, de Mark A. E Traufer.

Schweizer Soldaten, la Società de Musica Medel Lucmagn con in marsch che vignus divisaus oz per gli anniversari de 86 ans de Albert Pelli, el Center de Sanedat Puntreis a Musti. Tja, adosa eisi 30 minutes avon Lina, les lignes de telefon per gratular quellas in aviartas a tut quels, a quellas che an oz anniversari els nov duas, so weis vus gratular con un titel de musica a fa a scheia in pin plager. Ni trametranus in messaggi WhatsApp al 079 200 70 07.

0: embassy.
1: Sal Da Vinci, la contribuzione dell'Italia dell'Eurovision Song Contest 2020. Si sbustat leis RTR in 10 minuti Lina 0800 2020 al numero di telefono per gratulare. Ad al telefono vaio la Hilda Czarner de Verdin. Che hai cao? Buonasera, donna Hilda.
2: Buonasera. Ja, lei deve giovisar alla Margrit, fel cer da ma sein, si se es 73 on, da giovisar tutti bien na bun soldat. A culo, qui so,
1: Vos ves giovisau Crestewald, quella gada?
2: Crestewald, ja.
1: Tiemwein. Per Margrit, fel cer da ma sein, kaut si a tonta chunons.
2: 73.
1: Si a tonta, ui, lei buffa pi veglia, ella, ha?
2: Ella, ella dis...
1: Grandios. Donna Hilda, io ti vedo la voce in balletto e sento mi a dia.
2: Grazie.

0: Der Kukau ist auch Creste Wald. Du Hunger, der Rungs, sind ja wie de la Hilde Czarner, ka gratulau auch zu Margrit Falcher, de Masein Gautzia Tante Treis Ons. Tirnus war wie ne Wank und in Gratulation gewinnt Judas Such Seisa, beim Veni Conny Mirer.
1: Hey, ciao, Gabi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: A Citer mettest die Auguri Sotz.
1: Ja, lass dir wie mia Felia, Anita Zindel Mirer, che sta Johann Meierfeld. A divisa tot bien con sia famiglia, con sia nova plazza calanci, oltre la di gran piacere, a da calastetti naturalmente sauna, che è importante, a non se la grain, che non se venire a fa fiasta con ella, sento mi sti, a stanze.
0: Ma, c'è flot, tutti che vanno mai a villa oggi.
1: Tutti che vanno mai a Vilo, ti vai.
0: A fa fiasta con la Lita. Vos vais rigiun, de Gudè, la famiglia de Gudè, la compagnia, a fa intic fiasta con la Lita.
1: Ti vai.
0: Conni, in canzun d'anniversari, ad io credo che una delle più veglie, delle più inconoscenti, è quella dels amigos, a quella venus sam ciao.
1: Quella sì, piange, forse si può più stile, ma il text constante.
0: Esatto, e l'ezza è l'essenziale, ne vedi?
1: Letti gli essenziali.
0: Grandius. In bi anniversari con l'Anita, a tot bien.
1: Grazie al fece a te. Noi ci visiamo tutti, a tira famiglia, Sabrina, a Nicole con famiglia, a tata.
0: C'è bi. Godio la fiesta, ne vi stai bene.
1: Grazie
0: fece. Ciao. Ciao Conny, grazie.
1: Grazie.

ei quest'au in ad las pli famosas boy groups dels ons 80, 90, pitosch 90. Quel cavo è l'ora delle gratulazioni alle linee di telefono, quelle sono viachte, se vuoi le gratulare ad una persona che complanesce oggi il 9-2 al di de fiesta, al di d'anniversario. Non lo c'è, veng 21-30. Vuoi sapere che pesce è trametternos in messaggi WhatsApp 0-79-2-7-0-7.

RTR, Lina d'Inquart, Aisi, nus venudiu e las novitats al Janis Baumann de Igis, agudignau la cursa del 30 Giunavel, Bike Marathon, Lumnezia a Lumbreina, quoi cunin, temps de record. Il Bike Marathon de la Lumnezia, quel vegna d'essere grand tema cautirnus è questa sera d'entre las Giun a las Sis, lo vegninus è ad udi il victor, forse è resuns dels organisatours, ad insomma, forse oggi in una corsa col bike e la Lumnezia, forse si è stato un po' di sua, d'entorno al successo, quel è la fin finale, grazie all'avventura Janis Baumann. Questa sera l'udente alla Sciuna, alla Sis, il highlights del Mike Baraton edizione 30 Giun. Stai l'uvit l'onder, dentro alla Sciuna, alla Sis. Non l'ho cien, ben 20 Giun 30, se vuoi l'hai gratulare, quel de vos appel che sai fa oggi, non sta l'hai non la Cindy Loper, a forza che in ni l'altra de vos a un gusto telefonare, ni gratulare ad una persona che oggi il 9 anniversario.

0: E con la Cyndi Lauper vano sura da gratulazioni del snof duest planeta fin quoi fossi stau adio a stialosa tre la tre tre la sort chica gudogna oz las entradas libres per i a fa bogn. La Anita Zindel-Mirer, ella habitesche am Maierfeld, ella a 36 ans. Adela, astia nus trometter oz duas entradas libres per i el bogn engedina a gude forse in tic wellness. Anita Zindel-Mirer, cordiala gratulazione, os mondiona la cerca da sia adressa. Ad a vus tots e totes, che ves fac compagnia, essa stai en nostra compagnia oz, divise Gabi de Gonda, vina von in a Balezia, domenica, Stoizza neua, Pacific, el umbriva, bus exponime, ma fece il sulei, las temperaturas ein memia altes. Marai, bain de vus, a bui a vonda. Ja son puspecau questa sera a las tschun, lu ai lu nom cautirnus, sport total, denter auter e de wart al 30 giunavel bike marathon de la Lumnezia. Ja s'allegra che vus esas e questa sera della partita, adel tot quels che an oz, anniversari, naturalmente bia plage ad ina bia la fiesta. Stai bain, bis entremez di e togan pitart.
1: RTL, las gratulazions. Il suo entremez di der RTL.
2: Cuscovrides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop. Messen zusammen den aus Redaktur der Musica, Flavio Thur.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il 35avel bike marathon in Lumnezia ha guadagnà il grischun Janis Baumann, quai en in nov temp de record. E la 33avla edizion della Street Parade sia stata pajaivla bilanzation polizia e forzas de salvaments. Quai in dustas temas sozza las duas al microfone Liveca Duf. Buonasera. Janis Baumann dat Igis a guadagnà la cursa dal 35avel Bike Marathon Lumnezia a Lumbrain, quai en in nov temp de record. Per ils radont 38 km cun bunamein 2 mm differenza d'altezza a Baumann duvrà strusch in ura a 50 minutes. Veni secund con indretarta mo pauca secunda se il victur de l'on passà Andrin Beli da Sagoin. Completa il podest scoterz a Timon Rüeck il Turicais capitescher dentant a Claustra. Dar las donas a triumfa alin Epp dal Chantun Uri avant la tutescia Kim Anes et Andrea Ming dalla Svizzera Centrala. Tot en tot en stanza la partenza dal Bike Marathon Lumnezia radunt 120 mountainbikers e mountainbikers. Il suo intermezzi stata anche in il programma las cursas cun bun 130 ufans. Radunt 900.000 persunas. An questa findemna sautà e fac festa alla Street Parade a Turic. La polizia e las forzas de salvament tiren in bilancia positiva. Las masiras de segertat saien sa comprovadas ed is aia sta pajaivel, scrive la polizia de la citat. En tot saien 30 persunas venidas arrestadas, tranter autor previda engoladits, plessuras corporales u comerci de mets narcotics. Plin avant aien passa 900 persunas stui venir tractadas. Ils blers previda plaias e consum d'alcohol, scrive la protecziun e salvament de Turic. En Svizzera pateschen puras e purs plie pli fitx de la sicira. Perditas de raccolta memia pauc pavel per ils animals e mancanza de sien ci aggiugnen stress, rapporta il telefon d'agit per puras e purs anvers l'agentura de novitats Kisten STA. Da questa situazione stat aura extrema saien autorsons pitost regionalstadas in problem, u saia quai national in problem. Il telefon d'agit surven mincion 560 telefons. L'Union Cuselia ha pertucciat da discurrer davart lur situazion ed a domandar sustegn. Al Laida Garda in l'Italia sai l'incendi da Guaut puspesut controlla. Ils radunt 250 evacuats aien puspe puditer returnar in lur chasas. Ils pompiers quinten dentant che venia anc durar incinstis, fincin saias stizza mince flomma. Il fiau er utora il venderdi saira, antras la sicire ed il vent e l'incendi saderas a schwelt. Avions e helicopters amprendi laua ordalai, sco er orda swimming pools privats per combatter l'incendi. L'Italia patesce da pi emnas d'ina onda da cialira con temperaturas da passa 40 grads.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzi forma nivels pli spess, local ma in poi plover in sec, le temperature maximali sono 25 gradi in legge di notte, 31 gradi in surselva e 35 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13, da Gnesche il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Mesdi. Mes radio.
1: I was walking by myself for quite some time.

0: Las novitats der RTR.
1: Il componist e musicist Alvin Muoz è morto in la Villa Decna da 60 anni, quasi so inter più lunga Malsonia. E il 35° bike marathon in Lumnezia ha guadagnato il grigiun Janis Baumann, quasi è in nov temp da records. Quei industas temas oggi alle 3 al microfono Liebe Kaduff. Buonasera. Hier è morto Alvin Muoz in la Villa Decna da B60 anni. Il dirigente, componist e musicist è morto inter più lunga Malsonia. Le ultime 3 semne sono a Elstein l'ospital e anche in 5 dies in un ospizio. Quasi la famiglia conferma anvers RTR. Crescisie Alvin Muoz a Rezen in un ravoil da famiglia fitch musical e tradizional. Sco ultim a el vivi in la bassa. Al mondo della musica resta el in memoria sco gran talent che sta fermamente engagato per la lingua e cultura romancia. Radunt 900.000 persone an questa fin demna sautà e fac festa alla Street Parade a Turic. La polizia e las forzas de salvament tiran in a bilancia positiva. Las maseres de segertat saian sa comprovadas e di saia sta pajaivel, scrive la polizia de la citat. En tot saian 30 persone venidas arrestadas, 30 autor per vida engoladits, plesuras corporales u comerci de mezz narcotics. Plin avant aien passa 900 persunas stui venir tractadas. Ils blers per vida plaias e consum d'alcohol scrive la protecziun e salvament da Turic. En Svizra pateschen puras e purs plie pli fitch de la sicira. Perditas de raccolta, memia pauc pavel per ils animals e mancanza da sien c'ajunien stress, rapporta il telefon d'agit per puras e purs en vers l'agentura da novitats chisten SDA. Da questa situazione sta daura extrema saien autorons plitost regional stadas in problem u saia quai in problem national. Il telefon d'agit survin mincion 160 telefons. L'Union Cuselia ha aperto chats da discurrer davart lur situazion e da domandar sustegn. Janis Baumann dat Igis ha guadagnato la corsa del 35° bike marathon Lumnezia a Lumbrain. Quai è in nov temp da record. Per il radunt 38 km con bunamain 2 mm differenza d'altezza, a Baumann dovrà strugi in ura e 50 minuti. Veni second con in retard da mo pauca secundas è il victor de l'an passat, Andrin Beli da Sagoin. Completà il podest co terz a Timon Rüeg, il turicais capitescia dentanta claustra. Per las donas a triumfa Alin Epp dal Cantun Uri avant la tudescia Kim Anest et Andrea Ming dalla Svizzera Centrala. Tut en tot en stats alla partenza dal Bike Marathon Lumnezia radunt 120 mountainbikers e mountainbikers.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo forma nivels pli spess, localmein poi plovrinzig. Las temperaturas maximales entranter 25 grads in lenge di notta, 31 grads in surselva e 35 grads in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis, da gnesce il traffic trant Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, il è da quintar con 20 minuti da pli temp da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zu intermezzi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen den aus Redaktur der Musica, Flavio Tour.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grands hits.
0: Ed è ora per la perpetna dat. RTL.
1: Nu che la musica è da casa.

0: Pel vus al puls dalla musica.
1: LTV.

0: Authentic Regional.
1: Schön, liebes es wes, des tempo be corpo ches. Ossa, rive tes ölz, des game combatte per zbütz. Da vita tu as be Christa, des tempo just comanza.

0: las novitats ter RTR.
1: Il componist e musicist Alvin Mutz è morto in la veglia decina da 60 anni, quai suenter più lunga malsonia. E il 35esimo bike marathon in Lumnezia ha guadagnato il grigiun Janis Baumann, quai è in nuovo tempo di record. Quai in dustas temas, oggi alle 3:04, al microfono Liebe Caduff. Buonasera. Ier è morto Alvin Mutz in la veglia decina da B60. Il dirigente, componiste e musicista è morto suenter pli lunga malsonia. Las ultimas tre semna sai a Elstein l'ospital ed anche incinstis en in ospizi. Quae sia famiglia conferma anvers RTR. Crescisie Alvin Mutz a Razen en in ravuil da famiglia fitch musical e tradizional. Sco ultima el vivie in la bassa. Al mondo della musica resta ella in memoria sco gran talent che sta fermamente engagato per la lingua e cultura romancia. In vista alla Stadt Chauda criticesse il chef della riassicuranza Swiss Re Andreas Berger le autorità. Els Nayambetsch face wunde per la prevenzione. Il rischio che deriva da onde staccialire ed il smortoris che datan trasguai sa in veniz sud valitats di Berger anvers la NZZ am Sonntag. In a perioda da celira usce lunga scho questa stat sei in nov fenomen. In stoppia da ventar pli conscient c'è privels che pudessen resultar da quai di Berger. Pli navant vese il chef della Swiss Re incendis da guauch scho privel crescent en l'antiro Europa. L'Iran na vuol bec negoziar direttamein con il Stadis Uniz. Usce dice che gli Stati Uniti contrafeciano alla convegna transitorica che le partite hanno sottoscritto il cercladur, ne venne l'Iran pece a negoziare direttamente con gli Stati Uniti. Quai dice il ministro d'exterior iranais Abbas Araghchi in verso l'agentura di novità statale. Plin avant a el dice che sei a curta avanti una convegna con l'Oman da vart la via da Hormuz. In quella doin venir fixadas novas rutas da navigazione tras la streccia della mar. La convegna na monti edentant pec, gins arvla la via da Hormuz, a declara Araghchi, per quai stoppien els Stadis Uniz ad amplir ulteriures condiziuns. Janis Baumann dat Igis a guadagnà la corsa dal 35esimo bike marathon Lumnezia a Lumbrain. Quai è in nov temp da record. Per il radunt 38 km con bunamain 2 mm differenza d'altezza, a Baumann dovrà strugi in ura e 50 minutes. Veni secund con in retard, tamo pauca secundas el victur de l'an passà, Andrin Beli da Sagogn. Completa il potest sco terz a Timon Rüeck, il turicais capitesce dentanta claustra. Per le donne si triunfa all'in Epp dal 101 Uri, avant la tudescia Kim Anes ed Andrea Ming della Svizzera Centrale. Tutte in tutte in stats alla partenza, 120 mountainbikers e mountainbikers.
0: La meteo.
1: Oggi stati nivels più spess, local ma in poi plovri in zic. Le temperature maximali entrano 25 gradi in legge di notte, 31 gradi in surselva e 35 gradi in la regione di Quira. Tamè andati in masciata da Suleil e da Nivels, quaita radunt 32 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: In l'autostrada a Tredes, da Gnesia il traffic tra Rotabruna e Rehanau in direzione Quira, il da quintar con 20 minuti da più tempo da viadi. La via cantonale tra Lanquart e Schiers è serata in omadus direzioni per vidi in accident, il traffic venge via.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Con sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein.

0: Las novitats der RTR.
1: Il componist e musicist Alvin Muoz è morto in la Villedecna da 60 anni, quai suenter pli lunga malsonia. E il 35-avel bike marathon in Lumnezia ha guadagnato il grigiun Janis Baumann, quai è in nov temp de record. E Laura, da me andate in Mascheide da Soleil e da Nivels, i resta vin avant ciaut. Jeles Tschun, al microfono Liebe Kaduf. Buonasera. Ier è mort Alvin Muoz in la Villedecna da be 60 anni. Il dirigent, componist e musicist è mort suenter pli lunga malsonia. Las ultimas tre semna sai Elstein l'ospital e dank incinstis en in ospizi. Quae a sia famiglia confermaan vers RTR.
2: Cresce su es Alvin Muoz a Razzen in un ravuol da famiglia fitch musical e tradizional. Quando es dot ans el stüb già musica a Feldkirch in Austria e più tard al Mozarteum a Salzburg. Alvin Muoz ha marcato la scena de musica romanza considerablemente. Dal 1991 es Muoz diventa il primo adiudant romanz in la musica militare. Dopo quattro anni es el torna in la vita civile sco dirigente e cantador, ma er sco posonist. Dal 1993 al marida e pags ans più tard fonda famiglia. Sco ultim veva Muoz ses domicilio la bassa in la Svizzera centrale in giocella dirigi divers cors e diversas musicas instrumentales. Patrick Wichert, Redaktion Quero.
1: En vista alla Stadt da Chaliras criticesce il chef della Reassicuranza Swiss Re, Andreas Berger, las autoritats. Els naiam beig faccia wunda per la prevenzione. Ils Rischts gederivan dat undas da Cellira ed ils Mortoris en Conex seien venit sud valitats, die Berger en vers la NZZ am Sonntag. In a perioda da Cellira uschelunga sco questa stat seien in no fenomen. In stoppia da vantar pli conscient ce privels ge pudessen resultar da quai die Berger. Plin avant vese il chef della Swiss Re incendis da guaut sco privel crescent en l'antira Europa. L'Iran na vuol bec negoziar direktamein con ils Stadis Units. Uschedic gils Stadis Units contrafecien alla convenia transitorica ca las partidas an sutterscrit il Zercladur na venia l'Iran bec a negoziar direktamein con ils Stadis Units. Quai adic il minister d'exterior iranais Abbas Araghchi en vers l'agentura da novitats statala. Plin avanta Eldic, quin saia curt avanti in a convenia con l'Oman, da vart la via da Hormuz. En quella doen venir fixadas novas rutas da navigazion tras la streccia dalla mar. La convenia na muntia dentant pec, quin avra la via da Hormuz, a declara Araghchi, per quai stoppien els Stadis Units ad amplir ulteriures condiziuns. Veninter il sport. Janis Baumann dat igis a guadagnà la cursa dal 35-avel bike marathon Lumnezia a Lumbrain, quai en in nov temp de record. Per ils radunt 38 km cun bunamein 2 mm differenza d'altezza, a Baumann duvrà struginura a 50 minutes. Isaia stadir, ma bel, a Baumann dic en vers RTR.
3: Hert, aber natürlich super schön in dem Wetter und so. Ich habe mich eigentlich von Anfang an irgendwie erstaunlich gut gefühlt im Vergleich zu letztem Jahr. Ich weiß nicht, ob es wegen der Temperaturen war, weil letztes Jahr war es wirklich von Anfang an ein Krampf. Und schlussendlich bin ich einfach happy über meine eigene Leistung, wie ich mich gefühlt habe auf dem Velo und Push haben können. Und ja, natürlich ist es cool, so grossartige Fahrer auch zu schlagen. Ja, ist super.
1: Wenn ich Sekund, kann in Retard da mal paar Sekunden el Victor de Lampassa Andrin Beli da Sagoin. Komplett il Podest Scoterz a Timon Rueck il Turicais Kapitäscher den Tanta Klaustra. Der las Donas a triumfa Alin Epp dal Chantun Uri davant la Tudescia Kim Anes et Andrea Ming dalla Svizzera Centrala. Toten toten stanza la partenza Cienavinch Mountainbikers e Mountainbikers. E tra il Balapè, Lugano ha ergo d'agnà ses terz geo in la Super League. Il Stessinais han festivà a Ciasa in a vittoria da 5-0 contro il Turic. En la stagione anc Giufna e Lugano con 9 punti attualmente alla testa della tabella davanti ils Young Boys e Songail.
4: La meteo.
1: La meunda è una maschaida da soleil e da nivels, guaiter fino a 32 grazie a Quira, 27 grazie a Savonin, 28 grazie a Mustè e 25 grazie a Sameten. Mardi dati per gronda part soleil e di resta per gronda part sitch. I resta vin avant ciao lautremna con temperature da passa 30 grazie.
4: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredes stagnesce il traffic in vers nord, tranter Zilis e Via Mala, tranter Rotabrunna e Rehanau e tranter Langquart e Sargans. La via Chantunala tranter Schiers e Grüsch e Sarada in Omadus Direktions per vid in accident, il traffic vin schwia.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Grazie Livia Caduff. Alvin Mut el aibu pli anus vevancau. Propiedina plegede du di, sia vush durant nossas emissions, agi quai el concert sin jevish, elas gratulazions, Alvin Mut. Vigne a munca anus. In abiala buonasera. Ja, dort sind es ihre Sport total causinundes Romanches, al 30 Junaval Mountain Bike Marathon. A Josephine hat's kuninniev rekord, a quell a Janis Baumann, der Igis, Chantau.
3: Schlussendlich bin ich einfach happy über meine eigene Leistung, aber umso schöner habe ich einen neuen Streckenrekord, genau.
5: A Schiel Victor de Dots, a Lumbreine Vigneu Pedalau, a Suau. Den Tom Voluntaris ed Organisatours a Nedau tot pel bain reussi de quei event. Adin ca, ai senza dubbi, è contents a ca lai forse è terlija in tec de pli la valada. Grazie a quei events de sport ai el.
6: Pil sport è desigici, c'è positiv ad in marcia, c'è in Lumbreine.
5: Asci Altino Soler, che è da Picciunons al Chiamun, dalla corsa de Velos de Montogna. Mio nome è Gabi Di Gonda, io sto con voi a classis. Benvenuti.
4: RTL, unico e simpatico.

0: Matteo con Miolma, vous êtes là, RTR, la domenica sera, il y a la stun à 13 minutes.
1: Dal vus, al puls, dal sport regional.
0: Yeah, il nief victura din temps de record, che es ein resuma curte bien, al 30 giunaval bike marathon Lumnezia. Janis Baumann de Digis a gudignau la cursa de mountainbike a Lumbrein, sur 38 kilometers con bunomain 2 mm differenza d'altezia. A quai pezza cop avon al victura di Lion Vergau, Andrin Beli de Sagogne. Quai duo è venius de scappar dalla concurrenza. E sils 2 kilometers a Janis Baumann, a un giu in Ticket de pli forzas Candrin Beli, che ha un cantau a scia de defender sia victoria del 2021.
2: Ja, für mich bedeutet es eigentlich mehr, als man denkt, weil ja, in den letzten paar Jahren vielleicht ein bisschen zu kämpfen hatte mit Resultaten und so. Und schlussendlich bin ich einfach happy über meine eigene Leistung, wie ich mich gefühlt habe auf dem Velo und Push haben können. Und ja, schlussendlich habe ich vorwärts gekommen. Und ja, natürlich ist es cool, so, ja, so grossartige Fahrer auch zu schlagen. Auch der Timo und Fadri, wo beide auch immer sehr stark gefahren sind, ja, ist super.
0: Con Timon e Fedri, manegia Janis Baumann cau il turicès Timon Rüeg, che veniu stierz ad il lengi di Nes Fedri Barandun, che ha terminau la corsa sco quart. Quels quattro valevan già nella partenza sco als grons favorits a quel quartet ai dau gas. Janis Baumann ha trovau pel bike marathon Lumnezia strusch in ura a ciun conta. Staus a scia bunumain ciun minutes bis sperz che Andrin Beli avon in on. Ad a scia realisau in nie Rekord.
2: Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht. In Gewissen, wir sind sicher schnell unterwegs, wenn ich mich so mal auf die Anzahlen geschaut habe. Weil wir sind wirklich immer gefahren. Wir haben nie eine Phase gehabt, wo ein bisschen, ja, in Anführungszeichen gebummelt worden ist. Und es ist eigentlich immer, ja, ist immer gefahren worden. Aber jetzt gerade, dass es so schnell ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also eben, ich meine, für mich ist es eh das Maximum gewesen. Aber umso schöner habe ich, ja, einen neuen Streckenrekord, genau.
0: A scheia al Victor Janis Baumann, ca conton giu cu l'arrivada di siat secundas avon ca Andrin Beli de Sagogne. Ad è cul sur Silvan a miu collega Andreas Vialand se viu discurrer.
3: Andrin Beli avon in ono gran Victor al Bike Marathon Lumnezia en in nief temps de record. Un bunamain ciu minutes pi spert, i ad anton ton giu moppel secund plaz.
4: Quei muss con sperkenus essen i, eh? È stau una buona battaglia con Janis Baumann, che proprio da gas ci ha lanciato. Non ci ha mai preso il tempo. C'è che alla fine finale non c'è il mio record per Janis, per me già è buono tutto, vai proprio giù in tec. In una quarta crisi, allora vedo che sa un per metri, qual sono delle boppe sarà.
3: Quella attaccato al giù in avvantaggio, da 10-20 secondi, Koi, quel sentimento che svesa, ah, e lei scappò per 5 metri, le forze non con forza per prendere su enter, forse è mentale, potresti la mia medicina.
4: No, in quel momento, quando c'è la testa di Zabui Kun, non fai dirs, c'è che si dire il avvantaggio è lui, c'è qualche volta lui non ha niente di combattere, quando è lui al caccia duro, c'è un vese che viene in te per il tiro, questo non è ben per la morale. L'altro è giù il sentimento, lui non chiede, sta un te per te, di un metro, su più poca distanza, lui traccia un zedino, e o stongi, apri lui al un secondo, ti ne ho quale 15 secondi, 20 secondi, c'è che trova lui ti ne ha due altri nei forti, non sarà in rossa, e il devono dai, e poi più giù, quei che avessero via al tank che avessero un giro di Sarala Rosna.
3: A tutina si sperce con mai a quella corsa che è in Lumnezia, come malgrado le calire, cioè le temperature, quelle sono buffrano ovvios.
4: No, io sono stato un po' lì, le sono 9 di me, sono 22, 23 gradi, poi sentono sono in tec, ma per donne siamo in sferdente giù, con l'acqua, con la betta di l'acqua, del colietto, e del dia giù, poi ci sono fece beate, proprio sbassate le temperature del cerco. Poi veramente essenziale in una corsa al caul, e che ci vedo sono io, che la seconda parte della corsa è di buasse in giù, e ci le unghie, allora va a dire per spiegare il cuore in giù, e che sai in te che sperimenta giù.
3: Io poi una lunghezza, corsa con strusci 40 km, strusci 2 ore, sul velo piuttosto in una corsa della distanza del cross country, tutina, senza dire che c'è in prova generale, lo è per qualche suono della cosa, e allora si in del spons culminons, al Swiss Epic, che lo tot, pili unghie, tot che questo PD ci succede
4: Ja, ben gut. Ich meine, als der Valdonde dienen schon stau mal testen, ich meine, bei Swiss Epic. Ja, ja, dienen fast bei, weil Swiss Epic, ich schaue, ich meine, dienen aus, fast bei. Ja, klar, ich habe gekurrt, aber auf dem Finale sind es eine Form, okay, und es auch eine gute Prestation. Ich weiß, wie ich Swiss Epic durchschungen so. Die einzige Altezze, die Alps, wie alle Wäder, es sind ja gute Menschen in 2 mm durch Mar, ich habe auch eine einzige, eine Komprellation, weil es ist proprio eine gute Kurs, ist gut test.
3: Also, il team è proms, il team Beli Barandun, fadrie venius quartos, questo entra che leggia ius ieri in una corsa extrema a Grindelwald, su 80 km. In Sadi, è tot prompt per questo Swiss Epic. Tra vus dus, la forma constat?
4: Bein, io già schon, ja. Fadrie ieri in una corsa, dur 4 ore. C'è che la fadiera non sentiu in te gots, aber, no, io credo che non essen ready per Swiss Epic. Grazie per Fadrie, è naturalmente un special, per quel che lei a casa l'ha in giardina, l'ha conosce la propria mince troc, mince trail, mince ascension. Dio, vai, passi in tavola, devo siamo, in te che te vau, tra mia sora, che vai a se avevo un pro, il percorso bein, mollon in te che l'ha in giardina, ma ora in te che il percorso, c'è che non essen lust. E gira siamo ciai, ci va libero in iau.
0: Ma qua è una grandiosa. A pinaus per Swiss Epic, che c'aveva al Genif d'Ust, a je al Babte Andrin. Rolf Beli che parte insieme con la figlia Pierina a quella corsa extrema sucht schon dies e quai pel team RTR. Rolf Beli è stato alla partenza del Bike Marathon Lumnezia, a per nazia quella corsa sco in pin test sul punto culminante che su andalù. Al Swiss Epic, quel che meine Uhren puspei, sils trotz de l'engedina alta e te vau, e con Rolf Beli, Andreas Vialanza, viu discurrer a Lumbrein.
3: Rolf Beli è arrivato dal Bike Marathon Lumnezia, senza che stava in una prova generale, in un primo test, in vista di quello che suona del Swiss Epic.
5: Ja, es haben schon gesehen, ja, ich habe Erlke und Mavodina in der Lumbrein, la Valumnetze, ich fehl bei allen, ja, aber schon in die Jene, sie schon bei, schon Zahike, und lu, wohnen, stau, wärmen in Bialaura, lu, ja, es ist das hier, stau in Bientest, schon ja, ich habe Kurse, schon ein Politier, weil ich halt in Dina, quals Teis in Zieh, schon so ein Terminchen per Kilometer, lu, schon so ein Blemmerad, Busurfale, schon Zilalp, la Lanciate, Bugrat, Surfa, Kins, Posse und Ildovose und die in Politempo, ja.
3: In ticket, in auto profil che lui al Swiss Epic va a biagare sia giù, quindi c'è che viene incontro.
5: Ja, yeah, also diese Haus essen zusammen in zur selbe Dinge gewas hier jul der letzte ne wo sie hier stau im Bien Test ja ayo mer au lanciato bod surfa e per de die atras lengi meu tempo in tutenine essen lupus bei in zeimen sco am pausli am gau is mit dem sind pau so million sco Swiss Epic in sind au pau is mit dem minchone
3: a Swiss Epic va libre in Bien die dies la forma quella constat.
5: Ja, ben, per me il più importante è che ho avuto piacere di seguire se uns, ja, il percorso, l'engilez, in conoscenza, e o altri ben, ja, allora, dipende lui, entriamo in te da laurea, che poi vieni, ja, aber, no, in quel senso, un ciao, se.
3: Ein Budgetchen de quella Aura, de quelle Temperatur ist relativ alt, es wurde mal extremes. Ich weiß nicht, das Budgetchen fuss, bitte Temperatur ist basses.
5: No, se lo dico velo, è solo un bici, è temperature calde, non trovo in giardino, a tavau proprio calde, a calire, se vengono poi, vengono calde. L'altra cosa è che si gira vantaggio, è piuttosto più calde, che freddo, se lo spero vondo.
3: Scusate, in 10 giorni vai libero, c'è che qualcuno fa un quel di voi in 2 giorni, fai quasi una pausa, vengono un po' più rossa, Silvello, come è il programma o no?
5: Ja, yeah, und dann ist Schluss, wie eine Wohnung, wenn ich gehe, dass du was du hast, dass ich hier reingehe, die Amme fährt schon vor, dann ich ein paar Trainement bei den Tierchirp, weil ich halt war, die ich in Juhu, sind es wenig bewillst, weil den Tierchirp, als ich meine, die Pi in Porton sehe. Also, simpel meine ich, komme Velo, ein paar Busurfa, cool Trainement, also, mein Ja, Beiberbein, letztes Jahr in Porton.
0: Rolf Beli, kein Wein, wir beim dir dies. Alla partenza da quei Swiss Epic, insieme con sua figlia Pierina, els ein nies Team RTR. Per finire, un altro risultato delle donne, oggi al Bike Marathon Lumnezia a Lumbrain, Gudignaua Alin Epp del Canton Uri, avon la Tudestia Kim Ames ed Andrea Mink della Svizzera Centrale. Muncantau al Podest mo per Pauk, sco quarta all'indigena Carla Soler da Lumbrain. Sua figlia Alessandro Soler, ai per incontro sta al Pisperta la categoria de Juniors sot Genif Ons. A suo entrezzacons tagt musica fa Andreas Vialandlu a un infazit col presidente della corsa de mountain bike in Lumnezia, col Timo Soler. Stai vit l'onder.

0: Luana Delisa Palmir, con tu pour toi, vous êtes là, es RTL, je staules, tchoun à mesa. Nus vaino diwai al Janis Baumann da digis agudignau ozzel 30 giunaval bike marathon della Lumnezia avon Andrin Beli de Sagogne e Timon Rüeck al Turicès che vive d'anton a Claustra. Tilles donas ai Alin Epp del canton Uristad alla Pisperta alla cursa all'Umbrain ai de nova mainstada in bi-success pels Lumnezians a pels Lumnezianas in a cursa da daura perfetta. Alla partenza ein Redon Cienaven Corridures a Corriders, stai als Entremezzi ein Luon Cientrenta a Fons vigni vitir per le scorses de Fons. Contents con l'edizione 2026 ai e al President Tino Soler, ad Andreas Vialant a discurriu con el.
1: Tino Soler, president del Bike Marathon Lumnezia, castia festival un in Pign, jubileum sainsdi, el 30 giunavel marathon, el viva e una dina sainsdi. C'è sì il recept de success che quella corsa funzionesce che all'Umbrain e so entro 30 giunons.
2: Ja, man hat ja ist die Donters, die Namfla, die tut in der Jaut, die wenn es sustain nus, kun quis gen de Vontier, a drein kunai, a qua kre il Rezept, que nus wein biars ed il Vic, also us, planzu kusons e biars Lumnezians, orteifen in de neue Adina, que wenn ja ne giden, quel pi important.
1: Levio gis tu manda, a quei tots de l'Umbrain che se giden ni vesen cede recalciare l'antira Lumnezia per mettersi in paese quella corsa.
2: Na, nu se sen fe bia iaut ortaifer. Segi quei e mince ton colleghi de quel, colleghi de cel, lulla zunions che se giden si sposts del maraton ai fe bia ortaifer ge. Also tot Lumnezianze.
1: Tot en tot, bien cien gidontres e gidonters, se gref de caramala quels, quella fin di amna che ho all'Umbrain. Ni sani quel termin, quella diabaul, nu dausa l'agenda.
2: A ce men funzionesce fit bain, i dat men ce ton forza certa jaut, kin sto prua da fagni, aber tis biars funzionesce quite tip top.
1: Ed in sa, quid è tot volontaris, as biars ni bainan qual importolo ni na turta, in a pet, also i fanno una casa, se c'è per la corsa.
2: Exact, cu ce menea din bimara, că îl biaise de la sfemne, că venea lu cu lor pete, zazo. Eu am avut mai viu un om că nu scu din a pete, că aber, de, cu e super, de.
1: 30 giunons, bike marathon Lumnezia. Sunt smirana vos, vos sunteți în quella historie, quels varga trais decenis, ce scie să mi dau al pifeci?
2: Bien lanciata era cu quancia cum velo e sai che ho un tesa guardando qua a brinare da fit pins era si gire il mountain bike bushi an conoscent ad era si girto in tepi simple le pretensions venien cusons in tepi grons
1: vuol dire le pretensions an tuan la corsa fi quel de speras ne vende dusches garderobes
2: le dusches a quella si gibole zail il standard che non svanca con nostra scuola, ma c'è forse pinche scausas che vien pretendio da plini, gli aut che vuol datas da GPS per chi sappene che vanno a trasse ruta ad a quella scausas.
1: C'è che essa mi dau ben in qual ga ai la corsa sezza, che manava pi baul, saion, giua paiden, paiden boin, surine, danzilos e pitart alla corsa lo emanau vi a sursais e las distanzas in dina stada sind teg differentes oso de pli in cin zons weiss quella lesse di quella corsa de standard strusch 40 kilometers propi che la Lumnezia a ulta lesse di e la region de l'Umbrain a cosa la corsa che già is bain quella quella che funzionesce ni feins di apponderazions forse de puspene ga feina adattazion in amidada forse pi lungas distanzas.
2: Also nur weil er dine Diskurs winter kel il Marathon vergausen zemmen lo qua dine Diskussion chai Route Figenza also nur essen lau Wärts momentan ist quella a Bien ist ich weinte atrasi Swiss de Lumnezia che da in te vetta
1: un cien wenche chun annuncies pel bike marathon vi tir wenn lo no center mesi bien cien 30 afons. Questi è quei domber che svese giù als de Vosons, con eccezione di Jon Vargaulo, se sta un cins de pli alla partenza, varga cien c'un conta. Questi è un domber che già è sbaglio con quelle sono scontenti, e mi ci gà su cien e cien e vegn participantes e participantes.

0: Els han grignà il premio per una contribuzione sur d'arbitrarietat ter discorso da naturalizzazione nella gazzetta locale Freier.
1: A questa capesce, bo la dreccia con che ancora non svencau, sem ciao il di per vus, un superstizain.
2: Il di ter RTL.
0: Oggi con Florianon, buonasera. Il dirigente, componiste e musicista Ramon Alvin Mutt è morto e la vede decine da 60 anni. Questo entra in una lunga malsogna che sua famiglia ha confermato in vers RTR. Alvin Mutt è cresciuto in una 10 e in una famiglia musicale e ha studiato musica a Feldkirch a Vienna e del Mozarteum a Salzburg. Ella è stata engagata alla musica militare svizzera e dall'Uvrausco adiutante d'instructor. Alvin Mutt ha, so entro il tempo dell'armada, continuato dirigente, cantatore ed esco posaunist. Ella aveva suo domicilio alla Svizzera centrale e da ella dirigiu diversi cors e musiche strumentali. Al Lac de Garde ha io aul bergiau dopo il venerdì, 250 persone sono venite evacuate. Dopo la domenica vo mezzodì il fiume sotto controllo, als pompiers quentan d'anton chi trovi un imperdis, toccan che tutte le flamme sono stizzate. Els evacuaian d'anton se viu retornar a casa. Al Bike Marathon in Lumnezia Janis Baumann Gudignau e la finiu als 38 km e bunamen 2 mm differenza d'altezia e in temps del record de dinura tun conta. Paukes secundes de Vosel ai Andrin Beli de Segogn arrivaus sco secund. El veve Gudignau l'om vergau. Dalles donas a Alin Eptel Canton Uri Gudignau avon la tudestia Kim Annes. In tutta in radun 120 persone stata la partenza del 30-giunnaval Bike Marathon Lumnezia. Tonda mai, io diviso lì una bella sera.
2: RTR Vita e Creta.
1: Risponderti a 30 gradi al domanda davanti il sen della vita. Tod auter che semplice, il survi femma ad il sua vecch cula. Il musicista Matteo De Funz ha ugegiau d'entra in quella domanda.
3: Il sen della vita per mai hai ancora il sen ad ina esser marvelius, prendere ver le causes, iens in conquistions, esser cau, les amicis, et das lassen sie setzen. Ich glaube, das ist kein massiver Sinn für mich, die Natur in Sinn der Welt. Die Siedonzen haben wir auch tot ein paar der Pilonchen erwähnt, zum Beispiel. Was ist das Gauss von Distanz, auch andere Perspektiven. Für mich ist es kein massiver Faktor, die wir zusammen haben, die mir in Sinn.
1: A c'è rolla gioca la musica, dat quella buon Sinn. Quella domanda ad Autras Sclarinus, in Vita e Creta, oggi con Claudia Gattoman, in cordial benvenuti.

0: La stad prendi nus da vita e creta in tec pli pacific. Nus filosofein. Schegie, la domanda che nus viene, tot autra che sempre da risponder. E lai magari culà il suo dic scolaura da stad. Nus domandein, c'è il sen della vita? Matteo De Fonzi è musicist, a 28 anni, e dà la grande parte di quels gis gauls passantausi culm per l'uvrà vit novas canzons. Io vai visitau Matteo De Fonzi su enzer seu return en seu da casa a Lax. Dir 30 graz, il suo decce in faccia, venus filosofau davart il sen della vita. Ai fac sempre el da disi culm en val frisal sur breil, de l'uvrà vit novas canzons.
1: Per me è facile, grande sende di il cuore, che senza dire che io level da dici non fa. E se avevo il dici buon mettere avanti, che vengo ad essere, e vai in te per un curia in se c'è niaf, per un curia in te in niaf, sen forse in quel che ho fatto. E qual va schon stiamo fla in te, puoi spai.
0: C'è il bello un flau?
1: Io vai un flau massa temps, c'è temps per puoi spai ritornare in te, dir le slogans che son budien, dir le causes, avventures, dir la natura, vivere in te gauter che quel che fece il normal ma in quel che gentiron, la normalità, per quei.
0: E si bu estau solitari, a forse esse semice ton stai piars, ni stau grev de tenio se setz?
1: Bu ex non mi e bu stau grev de tenio ma metz con son es ist alle schön in chat war du bi atems per se set es sind stas las in primes drei siamnes per pli per sul scosi que sco in stans check io vai voliu in chat per puspinega veni in tek tremai se veni pi plons ti son kleine persona che e bugen a bi a per sul se per quei son do schon in tek disaus schön de tenio quella cui tezze de esser kumai e son u bugen kun io tensemen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr Zeit, weil ich auch ein bisschen mehr Zeit habe, weil ich auch ein bisschen mehr
0: Zeit habe. Die Idee ist, eine neue Musik zu kreieren, wo du es wie ein Klavazin, wo du es rastaus, sie kulm, el frescht. Und wie ist es, zu kreieren, eine neue Musik?
1: Ich kreiere, die proprie Reusiu. Ich weiß, dass du den Plan B von Staus kennst, das gewebel schon. Naturalmente, in Integ wieder schreiben, ihre neue Ideen. Ich bin Antonio Scosticoli, der kreiert es komplett nicht. Quei ein zert Risiko. Per vede che sa essere in seiner eine Blockade, nicht in Wabushi bein. Per quei war schon giusto, ja, quella Alternative, che wäre so ein giusto in Perkinsons, der Turkett, che wäre so prendere, allora wieder quelles. E aber proprio stau schon, che io vai produzione nie album tot komplett così vuol di io venio componio scritto il text le melodie ci sono produzio così tot tu sai stiamo in giù con un album c'è con 12 canzoni già.

0: Nus filosofein davart il sen da la vita. Vus esses musicist. Con fece dat la musica sen a vossa vita?
1: La musica è schon in una grande parte da mia vita. Io les aber budi che la dat in sen a mia vita. Se in una moda schon, aber se in l'altra moda as es go in liug neoc in sa se domandar causas et ancurir causas et studiar sur de situaziuns e la vita che facentam forsins. Per questo in una moda se schon einte in sen per mai per vede quel che io fece, quel che data mi anzi cioè quel che è una costante in mia vita. Aber è ad ina scente in ancurir se domandar.
0: Agli ezzel sen della vita, gli ancurì, gli esser sin via a cercare il sen. Also il sen della vita ancurì il sen.
1: Per quei circa, io vai studiavo, cioè, ho davvero naturalmente, faccio mes per tra sur Londra, cioè il sen della vita, quel che è la più grande domanda che date, cioè di da bia, domanda che vanno risposte alla vita, quei forse la più grande di quelle. Aber c'è che in sen, in plir sen della vita, per me è schon ancurir, il marà antuan, d'essere per ciarsi, c'è che c'è bello antuan, forse è ver marveglias su della vita, ad essere avviarts, ad bo piardere c'è quei fiug per quella marveglia, per marà drecce sinistra, c'è che c'è bello, ad, yeah, divina vancia in quella voia.
0: C'è rola gioca in contatti con altre persone?
1: Io credo contatti con altre persone è un fatto importante in quel senso che va a dire di una studia di persone più veglie che vengono domandate ciò che sta più importante per loro nella vita. E forse già in quel ente che insieme in quel connesso col cliché, col senso ciò che alla fine è importante per loro, guarda quelle persone hanno detto che sta più importante per loro in tua vita, cioè il contatto che sta da noi sai bu carriera, c'è adina, ma ben le jauten tuon, le amici, la famiglia, e per cui credo che quei sonanzi che muente nus che fegi importante per Christian, deve sempre in quals contacts e buone jauten tuon ins.
0: La musica è già che ho per Christian, se tu già fa plagi al Christian, also è che ho enti il connex dentro la musica, vus es sbia dentro la jaut, vus des concerts. Dati che quel connex?
1: Già, io credo schon che dato il connex la musica in sé che fa di bene nus, che sa sostenere nus in tempi più grevi forse, che sa fa se domandare nus causa, che sa già sentire nus glitch, che l'hai saltato nus, aber è essere tristi. Quel connex si gira che in sé che rinforzesce nei sentimenti, nei nostri emozioni, e per cui vai in una vita con con bia emozioni, le sue dire una bella vita, esce un po' ma sempre, le deve ansia di giù, per cui creo la musica è in miet, semplicemente per stare a sentire.

0: Nus esses ussa facetailas da vosas jammas, cun musica, veis pa patraiz da vart il sen da la vetta, cotunna il sen da la vetta.
1: E cau je scina gronda da monda, et io sai sco bo... Ok.
0: Se veis bo metteren tuns a plaiz da dina canzun, per exempel?
1: Na, io credo che se avesse disco al sen da la vetta tuna, Jens, c'è fece profondo, c'è fece longe, di ancora la profondità della musica, per me esce tutto quel che è vero, va profondo, quel ha un gran sen, e qui Jens, c'è ancora la musica, per adesso insomma può pretendere che se avesse suonato il sen della vita in tunes, e che forse non si domanda, non si filosofa, non si cincia a Londra, ma forse che è una meglio grande incumbenza per me di udire quel tune.
0: L'embandonare antico la parte della musica, vusco musicista, ma antico la situazione politica, con tutte quelle catastrofe, due anni, chi dat? C'è dat con fiert in quel tempo di bupiarder in tic la via del sen della vita?
1: Credo che dat con fiert di prendere verce che c'è bene, Simon, a dire naturalmente. Fece bia causa, che in busca qualche due SNS-er. Io personalmente sto ed ad ad con bia novità che consumesse, lo so di vostro tempo, ho consumato poche novità, perché sento qui fa ens, c'è come mai, e dice, aber ebbo che la sledizione di Marana Veni, importante da sventic, c'è che marcia sin nies mon, aber confiert dati ed a Marana sin le occasioni, sin le situazioni che in bunes, sin questions che fanno ens c'è bien, sin Ja, ed hat er bunes novitats, ed hat bia bune jauts in quest mon, ed jo kreschens wen lauts ka, dass et nie en zemen, et en proa de venier en quei mon bifetsch, et esch habe platz quelsche, che quens tjeke, che sa lev ja fachs in tjeke, aber je naturalmen, bia kaus es schon bedien gefetrisch, dass er ke jide lo ebo de marane wen.
0: A vossa incumbenza agent setz de fa pligé? A quale se vedi fa con vostra musica? Dato quei scienti che confierte, io faccio se c'è del bien, se il mens esce va forse buona bene con tutti.
1: Io credo anche quei ens, che quei mai stasci per certami, io vedi di voi sono, aber dina può spesso venire una novità, da io ho fatto la mia musica con zone, e in grefstem, c'è chi datlu confiert, et che anschko decemi, hey, Ich bin schon aus Lätz, ich habe die Beine mit der Lala Musik. Naturalmente haben wir alle Stems. Es ist eben, da wir alle Musik, es ist gut, es reinforzt auch im Moment, forse auch mit einer Bialer Kanzun. Kanzun aber auch die Stems können ein paar Begräfe, können es alle ausgehen. Ja, ich weiß, forse falsch. Wenn sie dir bien, ich weiß, wie die Dance, die indirekte meinst in einer Mode. Ich weiß, bei mir ist das Bialer Kompliment, das ist ein bisschen schäufer.

0: Fichese vus magari ponderaziuns, per esempio, da vart greve situaziuns, ni da vart la mort. Also, dat je mincinasi a biografia, ad abumo tut positiv, a tut leger, a tut lef, i dat dina e moments in tic pi grefs.
1: Jau les di, kio son chance daus giu fec biaco la mort, ose bo, per vede che quenz c'è che fascinesce mai di spet, ma adebo pro che vai giu massa cas, de tiere ja naturalmente schon ed auch kas che vai per as personas che vai giu bugen a que adina trest aber io credo che son schon de giuven se daus giu con quel tema se co a scop provera e pro che al sentiment che nos essen schente gen in a in un patrcia magari che que a scop boliu che nos vivi in adina vina von scosche e des bo que di ad io creisch in sa anscheiver patrcia magari in tex ut londer e sta bo di nesser schi besond aber schins wese scola realitat et patrache sucht londer che sa esser kins level auter di bo plischlu vivens la vette magari in tex un auter patrcia que crelu spesche que fa beinen us
0: Gidi, a vus sco musicist, gidate quellas varts grevas, asa ca vus e vus vigis confrontai con quei, per quei ca in salu brasi quei e musica, asa gidi quei la creativitat?
1: Io creai schon che gidi la creativitat c'è da inaga in gref temps, per veda, sin scriva canzuns drauf in sadinens c'è da requintar sort londer, a scha tot e dinam abien, Se scusa eins buche di pli di un querelos budi spät quals moments quals venen ja alla vetta magari at in quel momento si ja bubi aber ja sai da bia musicista scan in quel stems halt requintau or della profondità te per cui vai te normi umania se ve che e drova semplicemente se che va profonda questa essere albine al schliert perché in sven der requintal uvrasi e forse il personale aber che ven proprio profond sincer che oder den c'è ver ad io credo quas moments ein vers
0: c'è lo più important la melodia letta senza di l'uvra condurni mol c'ero la gioca nel text en letta tu busci important ni sto qua in semen
1: che al meier cas du essi schon in semen che io so proprio in c'è che facente me che sta tragic in c'è che fa male mi schlu an quero piuttosto schon harmonie scanesch in tic pesantes che in forse pitrestes che fanen c'è comai ad il text naturalmente è sa già lo può essere fech content che in sei sets bo content che de che è schon da de quella situazions je bo di natutina aber io credo se drezzo lo schon se senti intern che sa ad un prova lo des explica col testo, con la melodia, tenor se senti.
0: Gide quei, se vus esses musicista, matis quei en melodia ed en text, per esempio, de l'uvrasi grefs moments, di forse è bials, asi sto die bumme dina esser ils grefs, is esser ils bials, de di entuan con quei, de di bene, quei os stau in a situazione, forse più speciale, a figiesi in a canzuna de quei, a lus veis sco profita de quei,
1: Io credo che gide proprio da cinciasur da causa, se questo è la vetta, cinzanz c'è che facente inza din sabo cinciasur tlondr, schlusta quei adine en inz, con sonce quei na treste causa, se c'è che inza forse, già, cattucau inz, io credo per quei vale io te in terapia, per cinciasur tlondr, per se ve cinciasur das problem, se svida, forse in curisci legizions, per me è quello che sai cinciasur tlondr, che sai, e la profondità che sai dice che man è con una canzone tronca le scritte vai biaga tronca le etrade e le dico le lo alla fine va forse cinciao c'un conte gas urt Londra lui ecco forse anziché che le vdiesce mai sin quei in quella moda vi asci abbia reso entro un essere anziché che muenti ins che fai in strisch se vai a ozzel di una dina moments che sentiments vengen si con musica insieme che sente quella melancolia e io credo quella venga ad inna d'essere in te cao importante è semplicemente che vengen ciao a ogni ga
0: Schus esses in tribuna a suneis in a canzone vengen las memorias puspei da quella situazione
1: sa esser que buo d'inna scioia aber da certs dis che se forse begiaus un papi da tire las emozions che forse un stauen si cioi lu ven quella canzone din sa magari sco in te in déjà vu ja, yeah, questa è essere
2: cum tantes vus.

0: Per resumar quei discurs, c'è ei per vous il sen de la vita?
1: Il sen de la vita per moi ei ancora il sen adina esser marvelius, prendere ver las causas, iens in conquestions, esser cau pels amics, las amicias, et dat las in sesets. Io credo che sia con massa sens per moi la natura in sen della vita. I si adonza ne ho marat tot un po' de pilons ne ven, per esempio, vese las causas con distanza, altre perspective. Per me questa è una massa di fattori che vengono insieme, che datano a me insieme.

0: Matteo De Funz, filosofont der 30 Graz, la greva da monda, da vart il sen della vita. Quella a tutte altre episodi delle domande filosofiche am fleis in play, RTR sot Vita e Creta.
1: Vita e Creta.
0: Le 12 nuove canzoni, il nuovo album di Matteo, è un buon pronto per te clare. Danton ha lanciato da quaiona di una nuova musica, ad quai album te clenus il titolo Aura.

0: Da con conoschen ils gedius il sabbat, ch'ins astia fa nuot. A nus cristians la domenica ch'ins astia ben cuschenà, fa radio, ad e fa autras lavurs. Per capi quei, stoins capi la midada che scebegia tras Jesus. Sia devisa era:
1: il sabbat ei fatz pil carcceum, e buo il carcceum pil sabbat. Durant il firau, sei gi in nuota da ruasà stricta main, ma bain in sasci l'uvrà, per esempio per gidai in malzeuni per dustà la fom.
0: In domenica David ils temps da Jesus è un bu. Cogli ei vigneu tirlezza u diesel plaiz in via da Silvia Juan Gartmann, che scolasta alla scuola cantonale a Quira. Usantontir musica italiana Fabrizio De André, cun Sally.

usava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto.

0: Adina Pusch Bebida du di Home da Michael Bublé.
1: Vita e creta, il plaid sin via.
0: La perscrutazione da Burnout Mussa, so interplirs gis de lavur, trova il carstion in gider uaus. Mo a schies venus continuada mein prastabu na lavur. Al gi liber genus dumengia. Mo da co datti la dumengia. In agliada è la historia con Silvia Juan Gartman, che è scienziata da religion dac clarimen.
2: Mo il siata val gi a in gider uaus en honur del Signor, Deu Deu. Quai terz condamenda tesce nel scolai al sisavel centenè avon Christus. Al jetz temps fu vel piavel giudaic agli exil a Babylon e saveva bupli fa un frendes all'urdeu avon il tempel a Jerusalem. Per quai agi el ancoric novas formas de celebrasi a credientia ed anciat a festivasi a religium, buma da fiastas grondas nina gail mainz mobile, mincia siat gis. A navos degli exil en l'urtiara, agem denton butto tils giadeus priututina serius quae gi liber. Per quai admonesce il tierz condamen, fai stem del gi del sabat per tenesse uns quel. Mo, en cai conex stat del sabat, tocca noz il firau tils giadeus con nossa domingia. Per capi quai legion, valai da capi la midada che sabegia tras Jesus. Lietz su andava il ruaus del sabat denton fuva sia devisa il sabat ai fats pil carceun e bu il carceun pil sabat. Durant il firau seigi nuota da ruasa stricta main, ma bain in zasci l'uvra, per exempel per gidai in malseuni per dustà la fom. Na domingia denton an conosciva Jesus e un bu. Lietza mi dada ha inciat perso enter sia mort entras ses giufnals. Lietza ha inciat da se radunai gli prim di da liamna per se recurda della levada da Jesus. A scia, an conosciven ils prims cristians il sabat, oz la sonda, scogidero a sa ed il gisi su, oz la domingia, scogida festiva in cominonza la levada da Christus. Il moment che la domenica diventa il giorno libero per in antir stadi, scebegia e gli imperi romani. Il giorno importante è l'imperatore Constantin. Lietz introducesce bumo la libertà di religione. El relai imperon splittart è il decret della domenica. Il giorno 325 diventa il dies solis pia il giorno del sole, il giorno de ruaus per gli antir imperi romani. Tot las cardiance de Deils giuldai san liet ci viver lur cardiance libre main e ruasa. Excepcions datai pils purs per bosha mun canta in gi ideal de semna raccolta ni sega. Il gi del solai udinus en oz el pleit tudest. Son tag. Mo, costatai col pleit romonc. Il pleit domingia vindi latine deriva da Dies Dominicus, il gi del Signor, il gi de Dio. Ils cristians hanno un adem in baul remplazzau il gi del solai col gi de Dio.
0: Il pleit in via da Silvia Juan Gartman. Que pleit am fleis e la quotidiana de vendergis ad insomma tutte episodes sin play RTR.

0: Buca damonda. Musica instrumentala fascinescha e la giuventetgna. Ad ascia eisi clar per la giuvna surmirana Seraina Jäger, ad il giuven sur Silvan Miguel de Mont, che suona in una musica e da pli che mo fa musica. Gli arti musicali vengono applicati ai giovani musicanti che in parte dalla scena della musica instrumentale del Grigion. Gli arti musicali suonano su intervista e creta alle novità. Vita e creta a quella che ha filosofato davanti il sen della vita col musicista da Trun Matteo De Funz. Ha domandato el, con fitch dat la musica sen a sia vita?
1: La musica è già una grande parte della mia vita. Io leso aber budi che la dat in sen a mia vita. Se in una moda schon, aber se in l'altra moda, as es go in liug neokin sa se domanda causes, et ancuri causes, et studia sur de situaziuns, ella vita che facentem forsins. Per questo in una moda se schon ente in sen per mai, per vede quel che io fece, la quel che data mi anzicioi, quel che è una costante in mia vita. Aber ich habe eine Schöntung in einem Kurier zu demandieren.
0: Jetzt ist es in der Welt, in einem Kurier, in einer Sinn via, zu cercare il Sinn. Also, il Sinn della vita in Kurier, il Sinn.
1: Per quei circa, ich weiß, du die auch, oder war naturalmente, ich faccio mich betrachten, zu Londra, c'è il Sinn della vita, quella è la più grande domanda che da. Aber check, in sen, in plir sen della vita, per me è schon un curie, il marà in tuon, d'esser per ciarz, c'è che c'è bello in tuon, forse è ver marveglias su della vita, ad esser aviarz, ad bo piardere c'è quei fiuc per quella marveglia, per marà dreccia sinistra, c'è che c'è bello, ad, yeah, divino vancia es in quella voia.
0: Ad il sen della vita ei edavi contact con autres persunas. La fin finale è quel che resta in scunters con amici e amici alla famiglia. Matteo De Funz, filosofont davanti il sen della vita. Gli antir discurs enflesca tutti gli autres da quella serie da stats in play RTR. Con quella vigila vus in abialla, ad un parneivla domenica, plein musica, a discurs filosofics, io son Claudia Catomen, sin su di.
2: Vita e Creta.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con Florianon, buonasera. Il dirigente, componista e musicista Ramon Alvin Muth è morto e la vede decina da 60 anni. Questo entra in lunga malsogna, così la famiglia ha confermato in vers RTR. Alvin Muth è cresciuto in era 10 e in una famiglia musicale. E ha studiato musica a Feldkirch a Vienna e del Mozarteum a Salzburg. Ella è stata engagata alla musica militare svizzera e dall'Uvrausco adiutante d'instructor. Alvin Muth ha, so entra il tempo dell'armada, continuato come dirigente, cantatore ed esco posaunist. Ella aveva suo domicilio alla Svizzera centrale ed ha dirigito diversi cors e musiche strumentali. Al Lac de Garde ha io aul bergiau dopo il venerdì, 250 persone sono venite evacuate. Dopo la domenica vo mezzodì il fiume sotto controllo, als pompiers quentan d'anton chi trovi un imperdis, toccan che tutte le flamme sono stizzate. Els evacuaian d'anton se viu retornar a casa. Al Bike Marathon in Lumnezia Janis Baumann Gudignau e la finiu als 38 km e bunamen 2 mm differenza d'altezia e in temps del record de dinura cun conta. Paukes secundes de Vosel ai Andrin Beli de Segogn arrivaus sco secund. El veve Gudignau l'om vergau. Dalles donas a Alin Eptel Canton Uri Gudignau avon la tudestia Kim Annes. In tutta in radun 120 persone state alla partenza del 30-giunnaval Bike Marathon Lumnezia. Tonda mai, io diviso lì una bella sera.
0: La saira del RTL. Con scoferides. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop.

0: musica per Linne Scadin. Who's gonna drive you home? Per Tai. Put him on me. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein. Per tutti.

Pernbay. RTR. Simplamein per tutti.

0: Uss suondan las novitats da Radio SRF. La saira der RTR.
1: Con scovridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

su

Fluor setgadas, da Peter Lanzel. Tanter ils fögls chat üna fluor setgada. Bec un tocker quella in zinsles va, e da tuazza bellezza d'una iada, culur, grazia, parfüm, nöglies resta. In zinsles scola fluor, er l'algordanza gett da quel temp. Quaicid es mort. Rimmes, vusch's sperses in la lontananza, pardert es er per vus, le stessa sorte.

Il sault de Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, lueisi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

planin. Il mais d'ost lavura, il temporal ciusciura, settembre di te fat, fav lus gul Goliat. Per minci storge normale, se stiren ang proer in morale, il glatsch quel algo in fretta, sa inzerivir il nif.